La lüna da Men Rauch. La lüna salva sur il monte fa ses gir in quai da pasch. Lüjainte candite ses front purificade tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di jour cun ingiun.

Denunder, de Gian Fontana. Denunder ha io priu la canzun, ca tutta noc en mare sunau. Al mac, che sgargoglia in mince cantun, ne han il zucials a mille musau. Ne ha io udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms con fracas e remur. Ne ha sti l'olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevo dur. Na, Bow Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egli rient. Ed os, a sci verz, e plein flures, miu prau.

0: Las novitats de RTR.
1: Il chef de la FIFA vegn ad ina pli fich so tschquitsch, la Federazione de la Jordania rinfaccia corruption a Gianni Infantino. Tour de France femme, la cyclista svizzera Marlene Reusser va per il maillot jaune, sente la vittoria en la corsa an contra l'ura. A mein chaut che els ultims dies e oz resti pro dech bel a sich der maximal mein 32 Graz. De pli di quals temas de Laura, da di ossen las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziescen persones de confidenza pubblica meint ad el. Il direttor della FIFA, Arsène Wenger, ha punctual quel aia savine gut de quest plan. I sai però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura in e-mail als collaboratours de din svilup irritant. Er, als Chef de la Federazione de la Jordania, Prinzi Ali fa greves rinfaccias. La FIFA tegna ene vos summas de milions od il bucal de l'Arabia. Ins aia signalisa, chi detia pir danes schel sustegna la reelezione de Infantino. La scoverta d'abilitats alarmantes de far al hacken de models de intelligenza artificiale continuescia. Models de Anthropic at OpenAI stufi an stufi identitats online falsificades a scrit in code de program malicius, quai communicescia l'Institut Britannic per la segerezza da IA. La software aia amprovada manipular jaut per mail per uscir survenir access a systems protegits. In Don Real, naja però bic da. Pir l'emne passada veven omes duas interpreses concedi che lur models da IA sein penetrats in systems de computer de firmas existentes. La regenza americana ha retratto il visum all'ambassador brasiliana a Washington per vide di una dispita diplomatica. Il Ministerio dell'Exterior americano discura di una risposta sin bloccadas or della Brasilia. La regenza del presidente della Sinistra, Lula da Silva, refusia num nada mein de PMNES l'access ufficial al nov ambassador americano. Plinavant ai in la Brasilia scumandà l'entrada de diplomats americans ad inculpa als Stadis Uniz de voler influenzar las elecciuns. Ils Stadis Uniz refusen quai rinfaccian censura conservativa alla Brasilia. Ella Guatemala è de novo mein rot ora al vulcan Volcan de Fuego, che valesco ort wacht aktiv. In conseguenza, emplirs vits veniz evacuats, comunicescen las autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava in una altezza de fin 5 km. Il vulcan de Fuego se chat radunt 40 km in il sud-vest de la capitala Guatemala City. Dennoch la protezione de catastrofa en passa 29.000 persones patuciadas de plievge de cendra. Per 30 regions evni proclama al stadi d'alarm kotschen. Per l'an passà, vevi da 2 eruptions pli grandes. In guaiter il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser agudinà ir la quarta etapa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in una classe per se setze e la corsa contra l'ura ad ascia uscia per la prima giada portar al trico de leader il Maio.

0: EDB, da me ancora von la Sisa Masaka, der RTR, per cieca EDB stat, jetzt resta para in misteri, tradesce il musicist, ca conta in dialect ebu anus, en nossa rubrica.
1: C'è taidla la scena.
0: Bati jaus tutta cas eisel sil num Dominic Geis Bühler adils bars gin adel Edi. De pli de sia playlist en charts moments e situazions de sia vita dati lo puspeiots su enter las dies. Ed os eisi uras parin sempre vert per qualcheo de foreigner. Il zonza cionta. Vini bene pei.

0: Bugen e ot kunerter trasquala da me uni e vegn vergau la sis.
1: RTL, cun las Aurelias in vacanzas.
0: E nossas Aurelias han schon udeu. Plunas de nos vigins el sit, sco a Genova, a Bologna, de a Roma esie a Napoli, nua che nus essendenton arrivais in nies viadi tras la stat italiana gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella.
0: E senza un'inaga bella, eh? Quindi Maria Roberta, che non svegna tupau a Napoli, c'è che si tratta di un schinfil chiccio tra le risposte dei abitanti del bel paese, che vengono lui pulit pensiv, si spargono lui con critica, con us lein se ve scoiva con la terra sezza. Italia, come stai?
3: Molto male, perché c'è disuguaglianza sociale, perché non si vive bene. C'è un divario tra il nord e il sud esagerato.
2: Secondo me c'è un problema politico alla base. I nostri governanti pensano solo a mantenersi la poltrona, a guadagnare quanto più è possibile, a discapito di noi poveri cittadini.
0: E lunch ne vende tutto bene in quella terra che per nus grigiuns stedi durante l'estate, destinazione mare con nus gudini, il mia bene, il aperitivos, la spaiaccia, semplicemente esser. Per de plis in tupades e paterlandes con italians, d'anton e con romonches emigrai, ni italians, che non avon ons, vini anzias, se casai tirnus. Un fleis tutti quanti, se non se panna veppa di Adina Puspei, che è via radio.
1: Al puls dell'Italia.
0: Adusso sei la analisa semcede per cantà, ella che vini da conoscente entras la show de casting italiana che è son quasi in numsco poesia Amici di Maria de Filippi, sia nomnan els, qui in quern talents giù l'Italia. Salù, dai analisa.

0: Akun baš je zvinjao lasi za maza. Corinna Schmidt, kula survesta da novitats.
1: Il Squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino crescia, sentir il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziation persones de confidenza pubblica meinde del. Ed il chef della Federazione de Balla Petela Jordania far in faces de corruption ad Infantino. En la Guatemala è de nuovo mein rot ora il vulcan Volcan de Fuego che vala scord wart aktiv. En conseguenza emplirs vitz venitz evacuats. Il vulcan spidia cendra fragments de lava en ina autezza de fin 5 kilometers. La ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnato ihr la quarta etappa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in classe per sassetze e la corsa contro l'Ura ed ha uscito per la prima giada portare al tricolore del leader il Maio Jaune.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ei, gida dozen ceva pulit balza sulle jivs, el decurs del gi se forman luancin snibels, ca portan in urezzi ni lauter, lein mer hasche gertegia lue propi, bo asci caliras scolz de vos, is abre favi nevon caula, 32 grads dati oz quere, nen giadina se mo virgin viv denter 26 30 grads, den sur selva dati oz stocken 28 grads.
2: RTR, danus per vus.
0: Ah, flott, se vous veis la kijun de fa quecau, quart suenter i en solver.
3: Firmi c'è tendo in bagn, frasch, le bonure ens quira lavorer.
0: Ah, exacto, sì. Coldplay, bella masemma.

0: Bugene otse da stadavne pekun RTR Danton Veng von Lasset.
1: RTR Impuls.
0: Visita Roma, mo in pergisco turisti propri vivere in temps pileunga Roma. Quai a Silvana Candreia fac, iru deu da sesam prims pas per Sandisa, ella vit la metropola, magari hectica oz dati in ulterior scegi de seu mincegisco romana.
2: Jeu sun ossa ina da delles, ina romana, silmens per ciuniamnes. E cosa muove in una romana sarà l'esbocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomeni in me? Lo sciopero, la calma, ed ex num oz due eida ina. Also, sono il stade si baul e specie l'ossa si la plataforma plena. Il zemprems dus trends e na sci plains che gli è per me non esercitata non possevo vedere anche fa parte della fuorada. Tir il tirz tren, stoie o entra, sciogliok vegno biame mia tart. Ascia, stundel jau il tren, plicke plains, ils eisch ses jarn grad aung de vos miu dies, mo per constata che la sortide tir mia fermada se sampfle de lautra wart. Permesso, encevel jau a kratschla, e mira, ils talians fan liber la via per mei. Arrivada in scuola, se per scisel per mio pignere tard. Vus savesge la metro e luang lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capire di «Asti bocco udiu il radio? Non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an in sfidonza.

una nova musica, musica da Buna Luna Acque, la la la ha attice, dies della sat d'antona di ei il gi che arrivaus cuidat puspei pulit travasch si la piazza grande a Locarno. Le socios e le scolurs mellen a nir, le scolurs dils desiderai leopards che dat de Gudignà quella sein pinadas edizion 79 del festival de film a Locarno in Cassauda senza autor tirindils importons con renome internazional. Tocca mie duost vengen varga 200 films muasai open air sila teila gronda che carmala mellis de visitanders. De quai de cien è in premieres mondiales è una cifra impressionante della concurrenza per le trofeas del Leopard van lulla finale G7 Films. Ad avarz veni il spettacolo filmico cusera in presenza de cusera federale Elisabeth Bohm-Schneider al Pigron Festival de Kino e Liber dell'Europa an e numerus cineasts schwitzers la chance de presentar lur ovras dentre las premieras il Pi Nief de Petra Volpe, Frank and Louis de Vart in amicizia en per giun della producente svizzera-italiana e quei seu un prim film in inglese, senza astia esser spenigiao. Sa Volpe ca schon fascinau con ses films di göttliche Ordnung nie Ion Vergau kun Heldin. A sigir ke puspe in ni lauter star se gilu aktur ni regisur vin a samosa a Locarno de uon vengen ils fans dils klassikers vola quarta dina puspeina vende mezzanoci dati els sco per exempel il Taxi Driver de Martin Scorsese ca giu su gron moment de premiera von Ciuncontons quel vengen in gama saus sin teila gronda a Locarno sco ulteriurs autors de Temps Vergaia. Da propo klassikers dil mon de film din dils nos de din regissur nasceus a Kershussi a Flem se ricordenza lu è un pitart ozzan de me un el che cenua colidiaus cul gi da dots.

0: Les novitats per RTR.
1: Il chef de la FIFA, Gianni Infantino, vin pli a pli fich sur Squitch. Confidenza distanziation, top funzionaris van rinfaccias de corruption. Maio Jean per Marlene Reusser, la ciclista svizzera, gudogna la corsa incontra l'ura al Tour de France FAM. A main ciaut che l'ultims dies, e ot resti probe dech bel a sitter, de maximal mein 32 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziation persones de confidenza pubblica meinte del. Il direttore della FIFA Arsène Wenger a punctua quel aia se vine gut de quest plan. I sae però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura en email a collaboratours de din svilup irritant. Al chef de la Federazione della Jordania, Prinzi Ali, fa greves rinfaccias. La FIFA tegna ene vos sommes de milions od il bucal de l'Arabia. Ins aia signalisa chi detje pir denes shell sustegne la reelezione da Infantino. Bun des doch mai so entre els incendis devastants in la region de Los Angeles an investigators plubicia in rapport de wachtle region per lucenum na fiu fiu da iten. L'incendi mortal del gener 2025 sei veni effettuata d'ine picce d'elektricitat einum en il rapport. La picce d'autotensiun nera bic pli en funzion. Entras Arts Electrics sei Material erdent però coda such sut la Tour sinche liom sich ca lura sperte mein Pilafieu. Ferms vens an ura deras afit spertles flommes. Der l'incendi de tierste Pasadena ad Altadena eren mortes des 9 persones passen auf Milibajets eren vignits destruits u donegiats. La regenza americana ha retratto il visum alla ambassadura brasiliana a Washington per via di una dispute diplomatica. Il ministero dell'exterior americano discura di una risposta sin bloccadas o della Brasilia. La regenza del presidente della Sinistra, Lula da Silva, refusia nomnada mai de PMNES l'accesso ufficiale al nuovo ambassador americano. Plinavant aien la Brasilia scumandal entrada a diplomats americans ad inculpar als Stadis Units de voler influenzar les elecciuns. Ils Stadis Units refusen quai a rinfaccian censura conservativa alla Brasilia. En la Guatemala è de novo mai rodò il vulcan Volcan de Fuego, che valesco ort wacht aktiv. In conseguenza, en plirs vits venits evacuats communicationes autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava en in autezze de fin 5 kilometers. Il vulcan de Fuego se chatra dund 40 kilometers en il sit west de la capitale Guatemala City. Tenor la protezione della catastrofe en passa 29.000 personas portuciades de plievge de cendra. Per 3 regions è venuto proclamato al stadi d'alarmcoccian. Per l'anno passato è venuto 2 eruzioni più grandi del vulcan. In guaitre il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnato la 4ª etapa del Tour de France FAM. La Bernaisa è stata in una classe per sassezza in la corsa contro l'ura ad asce uscia per la prima giada portata al tricot del leader il Maillot Jaune.
2: Im Velomaut ist Gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, der sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser ha guadagnato il combatto di 25 km in controllura con arrivata a Gita Dijon con un vantaggio di 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. E anche il tennis, Victoria Golubic sta nella terza ronda del turnier de WTA a Toronto. La Turicaisa ha battuto la croata Donna Vekic in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 e 6 a 3. In la prossima ronda affronta Golubic, che è il momento la numero 51 del mondo, l'ora sin in Diranush, la numero 8 Iga Świątek, che ha guadagnato 6 Grand Slams.
0: La meteo.
1: Oggi è il primo dettaglio.

0: Tutta massa merda qui a Napoli. Qui stramash, qui caos, qui commedia.
1: In polizia giù emozional per vias e gassas napoletanas per Stefan Dobler scoiva 8 de meun a lancetta da G3 domandenza è una von chi dat la mesa bugien con vus Gergine Janchi, shalou, menza.

0: Ja, Scienze Capesce, Ebu Munca, Albano, Romina Power, en nossa M2 declarada da Vies Radio Sco Stat Italiana. Dos os fossi flot, Scienze Saves, e Mera Radio, e vegn gesticulau a quel come.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità ter erter.
0: Come si parla a Napoli? La devosa fermata da Nies Viadi in Mercau che pulzesce, no, che tutto è pulito da d'aula, gestes cuzmeuns pi accentuadas dels abitons el tirz gron Mercau dall'Italia. Cavai Riccardo da Napoli con in per expressions tipicas.
2: Che bo. Che bo significa cosa vuoi, dimmi. Ma può essere anche che bo in senso negativo. Non mi disturbare, lasciami stare, perché non voglio avere nulla a che fare con te.
0: In espressione per gli cevulni e gli amici che ho saggita, abbradacci tutto nor scons in Tunescia e lai en ruaus mei. Tipico napoletano e quecheo.
2: Oh, magari lo senti per strada, uewe, vieni qua, uewe. Questi possono essere dei suoni, dei modi di dire che si associano a Napoli.
0: Quartas modas e maniere di gi, che fanno subito clar, io sono da Napoli. Scia è il wow, se ci c'è impressione, se ne fa e sursta.
2: Wanama! Nel senso, sarebbe il corrispettivo di wow. Wanama! Che potrebbe essere anche di, come stupore per la bellezza, ma anche per identificare un eccesso di negatività. Wanama! Hai speso tutti questi soldi per una sciocchezza. Oppure, wanama! Bellissimo! Hai avuto la tua promozione.
0: Tut simpatic, grazie Riccardo. The tone to go è proprio italian. Napoletan halt. Us dati bunas chun minutas musica per vossas uraias alu luaisi puspei uras da dudi en directa da Napoli.

0: Od Antony zvinjiv veň vergaula sat da quella mazama cugi trais ei parancheiva per nos reporters da viadi e la bella Italia.
1: Estate italiana cun RTL.
0: Ad en ninja directa genza oz buongiorno Stefano Niesi, pitosh de gi buongiorno commerciante. Sia estis che din cas son venius titulaus a Napoli, udeu el spuntino, per quals cambu udeu, Stefan, c'è esce bigiau?
2: Buongiorno Ghina, il commerciante, genial. Ja sono in ritmo per pasta spas, e do a mai madera sempre mai stotto in pamassa da dat. E loro sono in una barina e a lei mi scaffè, scusita. E loro arriviamo e quegli uomini andò alla bar con mainz da rir de schlopper, per curcialvezza mai. E loro e hanno domandato ma c'è ci des per c'è c'è l'rio se tal, ma c'è no, il ci veda mai o c'è ci des. E loro hanno declarato in napoletan a il ci con maunzi pesi, hanno anche il bei commerciante. Ne dì ma c'è il bestiuser, c'è il stottaveler con mai scetta gli aumper, perché c'è il napoletan non c'è il nulla, qua non c'è il proprio nulla. E loro al tit appunto c'è il somal preciso di un cliente des, ci nomnano il commerciante. C'è citora precisa li stessi e c'è osa nai danir con el. E loro schnitz vida quasi una maisetta radonda. In giucidera ne motrai quattro colleghi da delci, venien ermince di a caffè. E questo cittana mai, e el mo sapesse mai in dice il commerciante, e questo comincia da rir da schlop. C'è un precis, c'è citora precis col commerciante, ne dittai c'è quasi insieme sfratello al commerciante. O se c'è quel citora ningiun idea, ci proprio una copia da mai ningiun idea. In mince canzone ho creato un po' mezzo napoletano.
0: Questo sono quasi un cever in seconda vita giù a Napoli.
2: Scocciai appunto sco
0: commerciante. Sco commerciante. Stefan, parla tu nu che qual napoletans e sin scapesce il nuot cui c'è nel lur dialect paran fece varz, nibo?
2: Hai qua è sonicet, also al napoletan al magnao non cle quasi nulla. Ed in pustute er nulla città vella, svelta, svelta. Tu è son ein tu in due plez, c'è tu in cle, magari or del taglion, magari er or del romaun, c'è pein. Ma città vella isce svelta, i rumpagno a splez, qua non cle quasi nulla da quest napoletan. Ed è sonicet al tip napoletan, c'è tu rivagente tu in una mare, esempa, c'è sulle prime impressioni, appunto le impressioni ci sono forse un po' male, mi hai evel, c'è un po' ingresso. Nuts, non sai proprio, ma da lungo se tu cominci da taveller, dai tre plez con esse, ed è un po' gentil. E loro arrivano e hanno un gaudi e cominciano da taveller, e quinten, e non rifiutano più. E magari da spera con qualche tu non clesci, invece ti dici sì, sì, sì, sì, sì, sì, e non sai se la cosa mi domanda, se la pretesa, se non sai loro. Io dici beh, sì, sì. E loro mi citano e mi hanno, e loro mi paese, ma qua sarà stata una domanda.
0: O Stefan, non so, non c'è l'ora con i nevos a dudi e te, cosa sei arrivai a Napoli, che ti eras proprio fascinato da quel mercato, 24 ore più tardi avevi voluto un'eccia meglio, che ti eras proprio in tic a vonda, un po' di quella hectica, come vai os proprio, e os cortavo anche gli trais di quella avventura, come vai al mercato da Napoli?
2: No, io sono stato ora avanti un momento in cui ho creato che questa città non dorme mai. Allora, qui è un certo pegel di commedia e qua è Napoli. E di città è un po' la fascinazione della nostra parte per questo Napoli. Da una parte è molto fascinante, perché tu hai proprio l'impressione, allora per me in mio caso è città un'altra città da quella città italiana, se ho conosci. E se tu hai ben certe parti non le tutte di Napoli e loro è qua magnifico, ma X un'altra se tu hai massa l'unciora in questa città e loro vengono semplicemente massa da dat massa bler tot. E loro se tu perti già in qua in paio in parti tanto rai vai a in una bar a bere il caffè e dove vai a darci ora e qua è proprio una bellezza questa Napoli.
0: Ossa Marenza è un intic sin mission, so c'è che è un tot de faut, so sessas di abumo per i per le sbarze, per bei per caffè, esce qua in stanza, c'è quasi fatta in terren per Jane, è intic push bei vini giù. Da tot quella hectica, come è il programma de dozzo?
2: Al programma c'è ora se quanta mensch Fabia quelle seride su via ha fatto bleras bleras propri fig bleras interviste con la Liaoch. Quindi questo è una merce, ti tengo già un microfono, questo quinten, è la tevelasur di coci va, coci è Svezia, l'Italia, magari è la relazione col nord e là la propria ramassà fig bleras interviste. Per fin incontrare Romans da usted, c'è la in scontra qui. E allora è la taglia quelle interviste Zoz. Io sono stato a film che ci fa un pizza, pronunzio e annunzio una fascinazione per questa pizza, cioè dal rest el fa quella tradizionale, quella antica che ci dice, non è quella con ur-at, quel ur-grosco che si conosce magari da Napoli. No, el fa proprio una pizza fina e ha un po' di film to quel procedere e quai taglio sembra ci dà l'ora di vedere questa sera al video e Marcus a ir sera teniamo fortuna con irsi via pro una musicista e a po' di chanter insieme una canzone da c'è da fu quasi proprio una bellezza non è filmata qua e là e ho sfalle in cerca di una persona che può chanter la terza canzone.
0: Ah, Luisi, tu tina, io pi sperta, ir sir er l'antica pushpe quei ancurici con automatica da c'ha da fer, Luisi, tu tina un cartigiao ir sir.
2: Preciso, ma magari va al vento, magari sono i scetta ci dice na, e loro arriva una persona e dos prim per plez badas hai qui schwez da funzioner e di scetta dere loro er per Marcus.
0: Ah, Schlossens, ich bin ja sin jetzt, tut quai se centa lu e sin nosa pan web, sin nos canals de social, dan somma, grazie Stefan Dobler.
2: Anzi, prego.
0: Buona lavur.
2: Grazie mille, al prüm de tot però, tu sai.
0: Io sai. In caffè, dus caffè, tres caffè.
2: Precisi, c'è il motorino, vabbè,
0: esatto. Grazie, fai flot.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Sole, mare e gelato.
0: Musicalmente continuanza all'italiana tocchi dat la masa.

0: Jeu consente leu au de la vesel mo pli italiane tapi tu sai ma scu nu sas ne quella estate italiana per quei dati e no so dona la novità scorina spede ye quella ca con us vengrat udeo ha quello habla espanol ha basta ja li je vuol tito sie de luna te ciao je a rocco conta all'italiana a stanot basta e vin romonch e la sette masa Oskul pi important de quella de meun Corinne Schmidt.
1: Il squizzin il president della FIFA Gianni Infantino crescia sender al naufragio de ses plan de privatisation se distanziation personas de confidenza pubblica meinde del ed il chef della federazione de Ballapè della Jordania far in faccias da corruption ad Infantino. En la Guatemala è de novo mairot ora in Vulcan de Fuego, che valesco ort wart aktiv. In conseguenza, en plirs vits venits evacuats, al Vulcan spidia cendra a fragments de lava in una altezza de fin 5 km. Alla ciclista svizzera Marlene Reusser a godinar la quarta etapa del Tour de France FAM, la Bernaisa è stata in una classe per sassezza in la corsa in controllura ad asce uscire per la prima giada portare al tricot da leader il maio jaune.
2: La meteo
0: Elgi da dort s'enceva pulit balza sulla jiv, sel de curs del gi se forman nu ancins nibels che portan in urezzi, ni lautara l'emera scegertegelo e propi bu a sci calir as scolz de vosgis, a bref a vine von caul. 32 grans dati oz a quera, in enge dina se mo virgin viv dentro 26 a 30, ad en sur selva dati oz tocan 28 grans.
3: RTR, dalla damau, alla saira.

0: El mens du astèun giuvens a sco adina l'emprema mazema dil mens interrupinza la caccia sil jackpot de nias giug de la demeun cun in Kikrisis special.
1: Il Kikrisis
2: presentada folk vossa bottia del vich en la regiun.
0: E nos giugain cun ina persona intraciada a che trai ils fils da din eveniment cai a sin rocca in terra romoncia oz denza il BNG din Surmiran, BNG Patrick Turner.
3: Bundè.
0: In dils chaus de la scontrada Savognin che si installescia us venderdis per leung a sila via principale tras Savognin. Patrick, ich habe zusammen in Tic-Tic Päden, aber dort schon Tonschko Pinau sind wir.
3: Dann schaue ich noch so ein paar Momente her. Wenn ich nicht so pront, sind sie in der Aktualität, zu reagieren, aber ich war hier bei.
0: Da quella Santupada, con una pluna purgida, scasciano in una lunga tradizione di scurinza in tec pitartlu. Patrick Turner, tradito auch gerade setz in tec zicesur de vus, setz a nias auditori.
3: Un grazie, sono da Suvagnin, la famiglia di Matacces e la drogheria e chiosk con Suvagnin Cimagn e sono attivi in diverse unioni e docas attraverso le cerche della scontrada.
0: Adesso vi chiedo che cosa è mai fatto, adesso è stai così sincero con noi in telefono la prima volta che cosa è mai udito di un'altra crisi.
3: No, proprio invece.
0: Autor da fare quella zura, sco possessore di una drogheria. E avrei solo inegato declarato cosa in una minuta per durante quella figenza pretensions o che constatano che è proprio una completa pulenta a voi stesse mi rispondere con geni na a per me c'è corretto dati 10 francs in forma de bons de comprita pil folga quals raps van l'organizzazione de quella scontrada sur ses c'è che voi figenzlo con els compreis sur scienze voi credo che voi sapete schon c'è in gelato per in vendergis
3: questo se lo guardare con i miei colleghi, sì.
0: Patrick, lui a Pruenze, date a un arbitro, Selina Kistel.
4: Bienji, e bien successo.
0: Letta di dentro in court, si è corretto, ni faleo, ha? Bocca vus sedges irritai, ha? Io ho fatto la pretensione, vus ges genina, adella di spert, si è stato un dreccio, ni faleo.
3: Ja. Yeah.
0: Tot bien?
3: Che buon, Pruenze.
0: Lui a Pruenze, bien clic, Patrick. E ha un vaso te non in countdown, ne ve?
3: Ja. Yeah.
0: Quat. A Locarno c'eva oggi il Festival de Film Internazionale.
3: No.
4: Faleu.
0: A Locarno vengono films und drei con Lyons.
3: Ja. Yeah.
4: Faleu.
0: Il Jungfrau Joch a Siacina Confisseria.
3: Ja. Yeah.
4: Correct.
0: In Europa devi schon il Temps Medieval Tomates.
3: Ja. Yeah.
4: Faleu.
0: Marlene Reusser è la prima ciclista svizzera in Maillot Jaune di Tour de France.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Napoli war la Scolleug d'origin della pizza.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Il pass di Gelgia e Piauz che il pass di Alvra.
3: Na.
4: Korrekt.
0: La commedia è parte del programma del Stato de d'origin.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Spider-Man Brand New Day è il setup del film de kino de Spider-Man.
3: Ja.
4: Valeu.
0: Se vous leis ici la camona albigna di SAC, sto esi el Puschlaf.
3: No.
4: Correct.
0: Il GEA di abbonamento e abbonamento generale della via federale vincien francs picards.
3: No.
4: Feliu.
0: E questa media, con la metà di orari, vin qual picards. Cosa è stato in prima? Vom che non main sin correcte se felide. Cosa è stato in tic squitch?
3: Aber je bin ich stolz auf Verlust, an ihr Schäden.
0: Nein, also definitiv bo. Selida?
4: Nun sind wir in die Prätension, Signor Turner, ad quelles in sie ist das Korrektes.
0: Ja.
4: Wie ein Pickel mehr ist das?
0: Ja, 60 Francs.
3: Ja, allora in mir schon mal, ha?
0: Si fosse il Kikrisis usitau, del mince Gino tungesse in sie, per venire in Runde 2. E un qua, e qua invece sdominiamo, Patrick.
3: Che qui sono senza c'è, eh?
0: Forse qual del film è sbu propri, eh? Locarno è oz propri, oz non c'è invece la piazza, il festival.
3: Che invece non c'è di saperci che ci vengono qui giù, per spera.
0: A chi è il leopardo e il leone, eh?
3: E la va sbarato.
4: Forse stavo in tigina trappola.
0: Questa è in tigina
3: trappola.
0: Io qui che sei cartigiao flot. Adesso qualsiasi sono te franchi sui venisi, vengono a fare questo lezzo con noi, grazie a Selina per l'arbitra. Noi ci vediamo in te musica e qui sono da dire il hosp ascia già vigia. Ossa, Patrick, quel momento pende da tre flat, vengono che noi discurriamo della festa di venerdì, quale scontrata di Savonin, voi sveis us di premiera, qualche crisis, dos dati è un in premiera, in musicale, voi sveis divisiao in da di una gruppa di quattro giufne sur Mirana, ascia che io non ho una girly group, col nome Sunnysiders, raccontenti che è di quella gruppa.
3: Sì, è una gruppa che si fondava un po' in una mezza, non ci sono due matacce con due colleghi. Non c'è tanto fuori che si bagna, non c'è una canzone che non si vede parlare.
0: Ebba, quella è Walti Fresh in Spotify, ne vedi?
3: Esatto.
0: Quale è il nome, Patrick?
3: Che è Moana e Malea.
0: Sì, forse.
3: E si vede anche Ira e Lana.
0: Mira, quella squatter. Salù, essa nus espanigiai, qua è proprio in premiera che via radio te clenza. Ellos con Everest of Love.

0: il group Sunny Sanders con la canzone Everest of Love che danno più cuore tutti sulla piattaforma di streaming Spotify adotto con premiera e che via radio il giovice Denise Hosp Patrick Turner Patrick magari magari speciale ha tutti la gruppa nu che due delle squadre musiciste sono vostre figlie ha tutti proprio il radio.
1: E questo è un po' speciale.
0: Ora, discorrenza parte delle specialità della scontrata Savoyin, di quelle dati plunas, ora vendergli sulla parleung, la via principale tra Savoyin in festa clamata in vita von Varga Curontons, sanno di una storia di successo.
1: Erkens bei Deck, ich glaube, er noch gesehen, als schon bei der Versorone della Vegin und Tier D, ci sono hier Leute durch, okay, la, po la base da tot.
0: Eben, qua fece, perché, ja, sai, questa von de bei uns, che aver lina gas, sin via direzione EG, in Giedina, sul gel già, a lui, finita, von quei Savoyina, dix, nur stui, via se zuro, dix, c'è, de co, a lui, già, non sven, festa. A lui, faccio un stop, a lui, vai a visitare quella scontrata de Savoyin, forse aveva la lui un nome festa de Savoyin, e sai, ma per questo è un speciale, perché tu tieni una ruta, e è nemmeno la stat, e ruta de turisti, che in sa proprio. Quindi non sarà in quella via fino in festa.
1: Io credo che approfittando un po' della storia, se ne sono spirosi con chi avessero qualche chance di sognare la bencia, non si vengono da fare che in venerdì e invece una sonda, per esempio, invece.
0: Ora, Patrick, forse l'importanza di quella scontrata di Savoyin per la regione, per i prodotti regionali, insomma, per tutto il Santupà.
1: Ma è solo una delle feste importanti della Stata, in questo caso, a noi si vede il pubblico, ci vanno blers indigeni, ma figli blers giusti, fedevoli, si rivano, si apposta per quella occorrenza, e si intoppano, se si inveglia.
0: Stonza, Patrick, da temps in temps è si inventata Nief, sco uon, cui dante la prima gaina in una regione che è hospa con la scontrata Savoyin.
1: I crei e in Sardegna posso portare in Cinov, so vini loro presso un po' lungo rux, hanno provato solo con quella che è l'Ida Hosp, con quello come in Datal, e è stato ancora una grande lavoro che fa, e penso che danno una buona cosa.
0: E Datal è in Vishnunka, è la valata di Lorenzo Gallese,
1: Esatto.
0: Sanno già tradito che c'è la loro specialità, sapete già che c'è vengono a presentare?
1: Ich sage exakt, dass in manchen Fällen sie sehr konvenient sind, also sehr konvenient in Vishnanka. Dann schaue ich es auch nicht, dass sie in den Aeroporten der Dalteri, in den Lörterels, in der Region in Region in general.
0: Il Programm ist proprio vastinza, proprio ja per tutto. Per pin, per grand, per giovane, vei e apropi ci c'è, vai sur musica, sur giux, pur gides, per a font, se non se l'enda in tecchina surveste, Patrick. Nini si c'è, se la grez vuse il pifec?
1: Ma io mi leggo, presi il pifec, cucci la fira sezza e passata, ci sono gira in tale differenti bar, da bevere, in succede, in tu para meids, assi vai a degna irla. E da fare la jocca, insomma, è bella, c'è un po' anche.
0: Salù. Divisenza, ben gratitudine, ben successo. L'antica organizzazione che sta sotto la bicetta dell'Unione de Commerci, mi strenge sur sesa, an avant sur sesa, turism della Val sur sesa, Savoyin beiva, hastenze un prendere.
1: Esatto.
0: Oggi è tutto corretto, Patrick.
1: Esatto, sì.
0: Salù, liber vai vendergli, se ne vuoi sgineve?
1: La via già in sé, la fia e sette non c'è la legna.
0: Non c'è la legna, va a tocca vedere.
1: Lo snow, così vai lungo da verti il ristorante.
0: Allora, esion, yeah. tutto c'è. Salù, ben gratitudine, buona sufficiente, Laura, è da essere magnifica e a Savoyin, credo, vendergli, esion. Grazie per gli stems.
1: Grazie, Fitch, e a te.
0: A toccan in altra ga, Patrick Turner.
1: Merci, Fitch.
0: Ste bene.
2: Authentic Regional.

0: Les novitats per RTR.
1: Il chef de la FIFA, Gianni Infantino, vegn plippefich so tschquitsch, confidenza distanziation, top funzionaris fan rinfaccias de corruption. Maja Jean per Marlene Reusser, la ciclista svizra, gudogna la corsa contra l'ura al Tour de France Femme, a main chaut che els ultims dies e oz resti però dec bel a stich der maximal mein 32 grads. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las oggi, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. So enter il naufragi des es plans der privatisation se distanziation personas de confidenza publica meinte del. Il direktur della FIFA Arsène Wenger a punctuakel nais vine gut de quest plan. I sei però stane cesari della Scharco d'Arquel. Il segretario general Matthias Grafström discura en in mail a collaborators de din svilup irritant. È al chef della Federazione della Jordania, Prinzi Alifa, greves rinfaces. La FIFA tegne ene vos sumas de milions o del bucal dell'Arabia, ins aia signalisa che dette pli pirdanes shell sustigne la reelección da Infantino. La megafusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers se retardesce vin avant. In der Jadre Amerikaner ein Tansch Pusta al Plant der Konkurrenz der Dodi Stadis Amerikans a des Syndikats d'Autours sin al Mars de l'Autoron. Uschiersch manatsche la Surpillade der Warner Brothers des Retterdar fin l'Autre Stadt. Il Moment vuol Paramount pajarciant 10 miliardes dollars per Warner Brothers. Nella Transaktion però bich sot tec fin al September sto il Konzern pajar als Aktionaris in a Taxe de Retard de 7 Millions dollars per di. Bun des doch mai so entre els incendis de Verstands en la Region de Los Angeles an investigators publica in rapport de Wartler Rajun per lo genom na fieu de Iten. L'incendi mortal del gener 2025 sei vni effettuat d'ina pitcha d'elektricitat, einom en il rapport. La pitcha dauta tensiun nera bitch pli en funcziun. Entras Arts Electrics sei ein Material ardent, però kuda sot la Tour sind chelom sitchka lura sperte mein Piau fieu. Ferms vents a lura der Safit sperte las Flommes. Der Lincendi, de tierste Pasadena ad Altadena, eren mortes de schnof persunes. En la Guatemala è de novo mein rot ora il Vulcan, Volcan de Fuego, cavalesco ort wacht aktiv. In conseguenza, empliers vits venits evacuats, comunicesce les autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava en ina altezza de fin 5 kilometers. Il vulcan de Fuego se chatta radunt 40 kilometers en il sit vest de la capitale Guatemala City. Denoch la protezione de catastrofa en passa 29 mille persones partucciadas de plievge de cendra. Per 30 regions è veni proclamà al stadi d'alarm cotchen. Pir l'ampassà veve da duas eruptions pi grandes del vulcan. Irgendweiter il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser a gudegnà ich la quarta etappa del Tour de France Femme, la Bernaisa, è stada in una classe per se setza in la corsa contro l'ura ad Astia uscia per l'imprima giada portà al trico de leader il maillot jaune.
2: Im Velomaut ist gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, wo sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser, Agudinal Combat, der wenn in Kilometer sind unter Lure, kun Arrivada a Dijon, kun in Avantage der 4 Sekunden sind la Neerlandaise Lieke Neuen. I dank der il Tennis, Victoria Golubic statt in la terza Runde al Turnier de WTA a Toronto, la Turecaisa abbatti la Croata Donna Vekic in 3 Sets con 5 a 7, 6 a 2 a 6 a 3. In la prossima Runde affronta Golubic, che in moment la Nummer Cunkantin del Mond, sin in a Diranus, la Nummer 8, Iga Swiatek, ka Djagodina 6 Grand Slams. La meteo. Oggi siamo in Deutsch Bell e nel corso di questo formiamo però in Cienz Nivels che porta magari è in un lauter Urizi. In avvien Becchpli del tutto c'è ciao che è l'ultimo di a cuira bastiots per fin 32 gradi e l'angedina per 30-26 a 30 gradi e den so selva per 30-25 a 28.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: Kurz in der Sache, da quella Masamma, con uns Fidjensko Mincha, Luvergi, in Exkurs alla Historia de Musica, de present esi Musica Italiana ad oz, in de qual che dat grazie, il buongiorno a Gi. Cicalei.
4: Allegra en Semen, sono Zucchero, e voi state ascoltando la Radio Romancia.
3: Ah, exacto, sì, adios un Gergina Janki, shalu, mainza.

0: mia canzun preferida.
1: Segunda è mai stata italiana con moderatura e moderatura, hanno qui da Gevigè Lur, preferita italiana, tutta un'ora combinata con un rigurdiancio, con desideri, e dozzo cesi e Tobia Faleren Roda.
2: La canzum Gigi l'amoroso da Dalida, quinta una bella storia, e con tagliere sclappa l'impression, ci sai a giusta zves in mezzo a Napoli. La voce da Dalida è plen sentiment. Mincia volta c'è oltre quel touch a mi lasci crescere dalla bella temperatura del stet e dal sud.
1: Era quinta storia, va magari pigliccia mo due o tre minuti. Qual è che è? Varga 7 minuti. Ben divertimento.

Giuseppe, ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io. Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno che...

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta! Lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Ui, voglio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci si rami, more d'amore!
0: Li senti?

0: Gigi Amoroso dall'Italia, PXAC da Napoli in ovra cantica nascida io 1984 da il mi demon ai dau il pondo per nostras ureglias alpinas grigiunas cul Gigi da Rosa il charmant charmeur scolast de schis di cantaus della Ines Torelli
1: mia canzone preferita

0: Ein tic talian sil mensil titel de la gradudida Mamma mia cun abba is vignu vegn vergau la zoccia dei resta talian. Pudeseon musica taliana per vossas ureias. Tutanor de ciha vai adina.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Oz con una hazra ballada da quei cantautore che è d'anton propri indils grons famus, aber via den els ons occionta era sia musica, colen gia piuttosto mediocra. Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, da del dati oz quella che ha vigni famus el e internazional, senza una donna. In hit mondial nasceus ordin moment gref, da mal il cor de Zucchero, la lecce con sia donna Angela en Scaldias, e la lustra trazza in una casa vegna la Toscana, scriva ses sentiments, seu pitì per via de dina donna, eh? Senza una donna nesce io 1987, aber propi famosa diventa sia canzun per trei sons pitart. Per Schabec, antaupa Zucchero, en in studio a London, Paul Young. Che presentava durante sie vacanze l'Italia gi letza del agella dina puspeu deu sia canzun senza una donna els radios. Quella plaigi orei fra Paul Young du mondo se lasci cantare e registra ella per seu agia nel boom. Els se deciden la finale da suona a cantare ella ansemmen, el duet. A voilà, il resto è historia, historia de musica in hit mondial che ha conquistato le paradas de hits. A Zucchero, a sia musica diventata famosa longe sul confins dell'Italia, proprio in star mondial.

Zucchero che vuol duet con Paul Young, Zucchero stedi con text che van profond, amour, desideri, spronzas in amischeida, melodica mediterranea, blues american. Zucchero, conosce magari ben la Svizzera, bomma per quel che dat stedi a bugien concerts en Svizzera, de pilsons navonta ei Francesca in a Svizzera, la gronda amour en sia vita.

0: Tutto lo so che mazza c'è chi da Daniev sa Corinna Schmidt.
1: La Russia ha da nuovo mai attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La difensione dell'aria è permanentemente stata in azione. Almeno 15 persone sono venute ammazzate. La megafusione planizzata dei rivali di Hollywood, Paramount e Warner Brothers si ritardisce in avanti. In un'altra americana ha intanto spostato al plan di concorrenza di 12 stati americani e dei sindicati d'autori sin al mars dell'Autoron. In la regione dell'Amazonas è venuta arrestata 840 persone per un'azione della polizia all'Engronda. L'azione di Plirsdis è tra gli auto sedrizzati contro l'industria di minieras illegale, la roncata illegale e il commercio con animali salvatis e l'engoladit del terreno.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ad oggi da dots ven pulit balz sulle jivs el decors del gis formano ancins nibels che portan ni vessan de portalu in urezi ni lauter bosci calliras scons de vos gis abre fa vina von caul 32 graz venian spiciai ozza quere in engedina ne vende engedina alta tocca engedina bassa se mo virgien viv denter 26 a 30 graz den sur selva dati oz toccan 28 graz
2: RTL Mes Radio Mia Lingua.

0: dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.
1: Part da Nies Viedi, da Nies Trio con microfons Camera Tras l'Italia. Fa amici di mince sera per share passare il spuntino in forma di podcast. Ciao a Fabio Caduff, dentro Bau, ter raccontau quel.
2: Io ne ho oggi in incontro. Il mondo è smicci tan picce, no? Senti minata a Nicolas Giasses. E avevo il microfono in mano e allora di un imperci leggeva in Cicile su RTR. Allora gli vedo c'è in Geva RTR, dice sì, è un radio della Svizzera. E lui dice, io di scuola il romanzo. E tra i giovani di Mustere, ci erano a Napoli.
1: Qua il trio di Sur Silvanza in Amiez Napoli si presenta Wal Grazetz.
3: Laura.
4: Miguel.
5: Elia. Also, noi siamo nur da fa, in Svizzera, allora wenn sie die in vacanze. In a sera se da tau che noi svendei ci mensa doch giù Napoli e venine vende l'olu in texi doc col treno allo mensa tra l'Italia ma rei in tec.
4: Fici interessante per chi è massa scalzas chi in vese buon mince di propri perché pesce il da maia è super.
1: Eine polita casualità, la metropola de Varga 2 milioni di abitanti durante la stat vengono plunas de turisti vitir de dantupà romans. Kels ein i specialment attent tras strenjas gasses, ci sa, forse antupat nua il microfon de RTR, a de fa cun in messadi dalla surselva.
5: E me tata, letza, schedemi io, ma reici RTR che ho giuzze neua. Grazie per zanes, che ti astro mezzemi. Dau in una buona pizza, ed in bienvin.
1: Mire, c'è carissima tata che avesse minimo maritato proprio alla veglia ha scritto a me un conto così in marca in una carta postale da Napoli, ha? Boh, Lauro, Miguel, Elia c'è quello che mi old school ha X ci ci inflation a Napoli che mostra che quello ha con scriver carte postale a me un comprare la marca di inflare scaffa de brefs per fierrenna di una cartolina acustica dati ossa da cia da fu je grad stavenj a vonesnov.

Harry Styles a ses American Girls. Nus men cun gronds pas viers las nov pulit casual o cilgi cul festival de film enceiva a Locarno esi schon venions cil regisura cineast grijun Daniel Schmidt ei morts de cancer e la veia decina de 61 indils importons e l'era di nief film schwitzer. Daniel Schmidt zanua e autor cils autors regisurs che prefereva il poetic, il teatralic ed il misterius in ses films. Ed dat films gins mera ed è dat de quals che restano zuko in memoria gins jami. De quals a Schmidt gena scheuse kershossi a flem fac in che resta pulit sedir etir an qualin se lauda os qualcau nua che la protagonista Irina conta.

0: Les novitats der RTR.
1: La Russia fa de nova main attaches nocturnes in Kiev, almain 15 persones moren. Alla fusion penisade dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers si retardescia vinavant. De plida quals timas a de Laura, da di osse in las novitats de las nov, al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. La Russia ha de nuovo mai attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La defensione dell'area sei permanente mai stata in azione, scopo che il presidente di Kiev, Vitali Klitschko, comunicesse via Telegram. In Plirs quartier sei in rotore fieus, tra der Autor e in una casa di 20 autzades. Almain 15 persones seien venides mazzades o scia al servetsch de catastrofa. Pliras persones seien venides blessades. Già la fin demna vevi da almain 9 morts der attaches sin Kiev. La megafusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers se retardesce vinavant. In una drgiadra americana, ein tant spusta al plant de concurrenza de 12 stadis americans e de sindicats d'autours sin al mars de l'Auteron. Uscia schmanaccia la sorpigliada de Warner Brothers de se retardar fin l'altra stat. Il moment vol Paramount pagar 110 miliardes dollars per Warner Brothers. Nella transazione però bec sottetec fin il settembre, sto il concern pagar als azionaris in a taxa de retard de 7 milions dollars per di. In la Region dell'Amazonas en venides arrestades 840 persones der in Aktion de Polizia all'Engronda. De quella an fac part 3.600 Polizist de la Brasilia, la Colombia e del Peru. L'Aktion de Plirs Dies e trander Auter sedrizzada encontr l'industrie de Minieres Illegala, la Runcada Illegala, al Commerzi cun Animal Salvadis ad Enguladic del Terren. Passa 3.000 Animals seien venits confiscats, trander quels serps, uccels e pesches. Danach Indikations Offiziales monte la valurte la rauba confiscada a passa 280 Millions Dollars. L'interprese de tecnologia a navigation spaziale SpaceX a per la prima giada de piccola eida alla bursa al circladur presenta cifres de quartal. La svelta è ben crescita per passare 90% in 7,8 miliardi di dollari, a medem temp all'interprese di Elon Musk però fa una perdita di 540 milioni. Quai è però de main che qualche analista di finanza sveven quinta. La ragione per la crescita è l'internet del satellite Starlink. Grandes investizions flusseggen al moment en il sistem de rakete Starship, scoer en l'intelligenza artificiala.
2: La meteo.
1: Oz es in prim dec bel, en il de gursel diese formen pro en cins nivels ca porten magari e in u lauter urizi. In a vegn bec pli del tot o se chaut scoels ultims dies, a cuira bastiots per fin 32 grads, en l'engedine per 30-26 a 30 grads, ad en so selva per 30-25 a 28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Če bi ženi ne pacifika pauza del snov, podaj sem to meon. A to ma nedel bo luvrajec, vod so se štanj balde še nas rešte, ongel zna, ja mu nedel podaj se on, kun kvala ka fa I il suadeč e kun fa lidi žober nuot.
4: An se sec va je go gentil čut, pero el gist per fin per me us čut a vunda.
3: Also, Georgina Jank, jau son definitiv en quai klupa ei tungesos lu propi.

0: Nasidas e Nasilgi del Tschun Dusch, che nous vens vignu posta cun auguris ein en dus, a domis dus, che han en lur cifra in de sat che fa compagnia per inon. Roman Sem Somurezzi. Complenesci il cunconta satavel, oz Gian Marco Cristoffel Susch, sa fa princias pil bi radun da satonta. E allora è ottenuto preo Giuda Krumna in più esatto numero 1 del mens 2.
1: La Cupina
2: presentato il buon engiadina a scuola il buon con acqua minerale buonengiadina.ch.
0: E casce fa viadi il num de ci nua 0800 20 21 30. Se vus fidesses bugen quae plige cun nossa scadiola lubotrinei telefonei 0800 20 21 30.

0: Aloisi, uras per nossa desiderada dils tschun duscht, et ella fa viadi giu el Kanton Schwyz. Ida Engel, der regisch al telefon, bien gi Ida.
1: Bien di Georgina.
0: Et ella fa viadi te la figlia.
1: Ge, el fa viadi te la Rita. Engel, o otskurontanz, adieu gratulesche di ella, adieu vise tot bien, adot sin bien. Fagentà, la Brit cugina, a sonda dat in gran brunch, fa nuota noa, a lui dat pianina gai una fiesta.
0: Ie, yeah, vos finis bod las fiestas, perché io de vostra figlia a credo è giù curante de quart.
1: Ava un dus mains dieu el giù, a lui fani insieme in una granda fiesta, l'ora la sonda proprio.
0: Sonda dat i fiesta granda.
1: Adozzo la folla in sorpresa la Brit, la donna del Peter, a cugina per ella.
0: Ah, lo sperenza che...
1: Che la Milena.
0: Che la giubilare... Che la giubilare Rita Teclos Buradio, perché non sveno se giunto tradeo quella sorpresa, quella marenda.
1: No, gli è scraio, perché... Quella è scegliò con due affons.
0: All'altra da fare.
1: Alla vunda lavur.
0: Cos'è se stresga? Mumma, Ida, la Rita è la giufna con presenza e un... quei gi, oggi va ancora un tons. Con presenza in quei giorni, oggi va ancora un tonno, con l'enicida?
1: Oh, yeah, quella è da calire. Da calire, yeah, bisogna venire da loro, dalle due, la notte.
0: Mira.
1: Yeah, quei santi novonzi, quei altri, un po' spesso schiena, nuova, una scienza, non prima. Yeah, per lei venire.
0: C'è, deve venire gronda, adotz in una festa pipincia con la marenda a sonda la festa gronda. Giù Steinen fa la scadiola viadi, ne vede? Qua è uanti da tir da Vies Leuk, da Dibach, ne vede? Il canton Schwyz. Shalou, Ida, tutto bien, bella festas, toccan in altra ga.
1: Grazie Nella, fic a tutti bien de vous et tutti lo.
0: Stai bene, grazie.
1: Stai bene, ciao.
2: La cupina.
3: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Ona smo kun Grand Spas Virsles Nova Maza. Per me glenti uras da gi ciao ciao a quasi arrivaus si di ufirn per gi tic placativ si da tu rece per surprendere nel studio climatizzau Elias Tuzeo, sa? Strugge tani oggi tu rece.
1: Hai dis fitch cho also a coi rese creiro schon cho ma ein to qua is a definitiv più agreabel.
0: Bien. Salut, Elias. De co vali la pena de resta culureia vid il radio?
1: Ma non va in der cene ad, questo sta dire, in der cene ad gina al chat da raccontar per mincina e mincina in città. Sai qua tips da musica del Centadur EDB? Sai qua il c'è ciao speciale in giù c'è non cerciare in l'italiano? Sai qua in discorso live con la presidente del OCA del concours IPIC a Zuz? Sai qua una invista la più nuova show da d'Erter in giù ci va per Coulombs? O sai qua in all'ultim un po' spirt italiano? In nu sven alla quarta si sta la erte.
0: Ah, schlo lesse oggi bien divertiment, hm? Con Elias tu sei osca sur pren, Georgina Yankee e Naven. Ciao ciao. I just quit out of us. A da propos per italiana. Ah, da quale sdatti di ne puspei. Musica italiana.

0: Estate italiana. Quella vaina para mo d'una er qua in Svizzera, si va tenor l'ora, ma è non les plonger, romancia. Fin les dudes al microfon per voi, Elias Tuzeos, con storie italiane, con tips de musica, con c'è ciao speciale e con mo bler de più. E malek, vo spranza er, buongiorno.
1: Con buona musica

0: O sole mio, vai vet dudile chanzuns, vai vet forza d'ingiunder. C'è la deriva, si l'ora vai fin già osa buonas chances.
1: C'è chauses, dove siamo?
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Da Nikis dai 10 francs bon per la persona ci sa la soluzione ed un pacchetto di surprise con buoni e belli prodotti italiani. Qua e là, aspetta, sün, hai, in cincim sa tradire la soluzione, tre telefoni an lö, ter lai bein, chares candidates, candidats, potenzials, quist lö qua, cercaina.
3: Una delle melodie le più conoscenti deriva da quest leo. Qua veni in mente un past che vi mangia sin l'entir mond. El è situato in una montagna esplosiva.
0: Che podes quist lö esser. Telefonai osa 0800 20 25 30. Treis telefons an lö oz 0800 20 25 30. Ne ovain per un bonda 10 francs de Niki ed un pacchetto de surprise con bels prodotti italians. RTR, c'è Chausas, buongiorno, sì. Qui Elias, c'è il telefono.
4: Buongiorno, qui c'è Daniele, Weger Quera.
0: Daniele, buondiser Daniele.
4: Buondiser Elias. Ma è ti pes, questo deve essere Napoli.
0: Napoli, Ora guardare, c'è ce n'ho ancora notà. Una delle più concentre melodie deriva da quello. C'è una melodia, se vesco essere.
4: Un sole mio.
0: In un inventà un trat ci viene mangiato sull'intero mondo?
4: Pizza napoletana.
0: E le situazioni di una montagna esplosiva?
4: Al Vesuv.
0: Sir Daniele, signore Daniele. Ecco qui non sta più aggiungere meglio. Questo è corretto. Un telefono di un expert dell'Italia, Sir Daniele. Puoi dire, è un po' un expert dell'Italia?
4: Oh, il giusto expert non è per dire, perché conosco l'Italia.
0: E il fin già stato a Napoli?
4: No, Napoli mo mai.
0: Ma sincere gratulazioni, mi dice che dai un buon da 10 francs di Niki, un pacchetto di surprise con prodotti italiani. Sir Daniele, c'è il ieso sulla prossima in Italia, forza Napoli in Böt, o c'è il prediletto in Giacelva?
4: Ma prima è stato in Giacelva sulla to-do di dire che c'è ne a Venezia.
0: Ah, usce bene, Venezia, qua sarà il bel luet, cioè, è non sono non è mai stato, questo si considera.
4: Se sono stato il viaggio di confermanza a Venezia e vado a essere imperante di nuovo.
0: Qua è craio. Ok, Sir Daniele, gratulazioni e grazie per partecipare.
4: Grazie,
0: e il giusto mostrare al telefono, ora fanno un giusto metter qua, oggi vi intanto un bel di.
4: Grazie, Vici.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Niki Scura, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Fingia da mancher China l'uros in clear. Al prossimo lö, da quistas ures e pro quist emitur in quart de les 10 pro RTR.

0: Con RTR il Marco di Evamez di Romancia. Belchans Fivet compagnia.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Russia fa de nuovo mein attacches nocturnes in Kiev al mein 15 persones moren. Del Konzern de Pharmazie Schweizer Sandoz fa de pligudogn lem prim metz on. De pli de quas temas de Laura dati os en las novitats de las dies. Al Mikrofon pro vos e Corinne Schmidt. Bien di. La Russia ha de nuovo mein attacciato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La defensione dell'area sia permanente mein stata in azione, scopo che il presidente di Kiev Vitali Klitschko comunicesse via Telegram. In plirs quartier seien autore fieus, trant rauter en in chance de venc outsades. Al mein 15 persones seien venides mazades, uschi al servetsch der Katastrophe. Già la fin demne ve wieder al mein 9 morts der attaches sin Kiev. Il Konzern der Pharmazie Schweizer Sandoz ha fatto de pli schwieuta la prima mesedat de l'on, al gudon per conter es reduzi. Cumpoglia con il madem tem de l'on avant e la schwieuta crescide per 10% sin 5,8 miliardes dollars. Sotot las facendas con produkts imitaders de medicaments biologics sei marchades bain scriva Sandoz. Il gudon es reduzi sin 109 milions dollars. Il settembre vin Sandoz prendi si en l'index della borsa svizzera SMI a toccia uscieter las 20 pli importantes interpreses svizzeras quotades alla borsa. En la regione dell'Amazonas en venides arrestades 840 persones der inaktion de polizia all'engronda. Da quella han fatto parte 3.000 assistent polizist della Brasilia, la Colombia e del Peru. L'azione de Plirs Dies è trander auter sedrizzata incontro l'industria de minieres illegale, il commercio con animals salvandis ad enguladic del terren. Passa 3.000 animals sem viniz confiscats. Trander quels er serps uccels a pesce. Tenor indicazioni ufficiali monte la valur della rauba confiscata a passa 280 milioni dollars. E dank trina novità del sport tennis, il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz sto vine van fa pausa per vide la blessura vide la ciambella. Il spagnol ne può erbic essere della partita al turnier de ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz scuzza intant già 4 mais. Sia ultima partita sin la tura beva el da mezz avril a Barcelona.
0: La meteo.
1: Oggi è il primo dec bel e nel corso del dì si forma però in cinz nivels che porta magari è in un lauter urizzi. In un vein pecpli del tutto si ciao che gli ultimi dì a cuire basti os per fine 32 gradi e l'engedina per 30 26 a 30 e in sua selva per 30 25 a 28 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: El es grand, el ha una vusch marcante, e sia steile splendura clara al ciel de la musica svizzera in dialect.
3: E wieder EDB.
2: E EDB procura qui Stefan pels tuns, pro RTR, concret da el tips de musica e la rubrica C'è taidla la scena, e qua mince di. Oz Marco di un tip de vart in una canzun c'è il vesien scritt svessa. C'è quella podes esser, lo divet qua in quart passalas desch, e per la moderazione, pisera intant Elias Zuzeos. Buondì.

unterlassene Stütze.

Schleweier, Pascalande in un congiaia, l'arma della Lucrezia, Kiosplink, Antan Legrezia, Pinciani, Dorme de Spires.

0: wegen dem. Musiker, der Dino Brandao, Faber e Sophie Hunger, quasi eine Supergroup Schweizer, quasi eine Band, in der c'è minche singola persona, es fin già stata concente per sia agna Musiker, e quelle tre persone sind allora fundà una Band. Wegen dem, in der Chanson, con passages c'è EDB, wenn sie end erst gritt, scoccia il concedo, scoccia la ditta avanti, no? Ein Musizist der Dialekt Bernays, da questa è una minche di da questa sura Tipps de Musiker qua pro RTR, tot ses Tipps fin già manzonats, in Form d'una Playlist ed eren per Informations de totles Interpretes ed Interprets, ci sono nütze Blät, da esch go d'una via rtr.ch. E novs Tipps seguen loro deman, qual Radio.
1: C'è Teidle la Szene.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, dal album actual. Des mezzi è stato qua per RTR.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta, LHD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tetterwalz.ch.
0: Ed è Marco Dils, 5 d'agosto, oggi si dà a presentare due occorrenze. Ad andare in la casa storica, da ja oz Geschichten und Gebäck, o no gessen forza istorges e pasticceria, con una scelta da scene so da sias istorges meiner Erwin Dierenberger, ses publik tras la casa, per jo di meint corporales la scheina jent surmanar da sia donna Evalina con tortas tradizionales in la stüve privada. Usche sta a scritto quanto il programma? Istorges e pasticceria, oz tante las 4 e las 6 in la casa storica Ander. E allora, Cici des Romans e sta in la Svizzera francese. Può ossa giuzzare le orali a Puy-Plage-les-Bains, in vicinanza da Ginevra, da questa sera un concert da Pascal Gamboni, sot Cel Liber e qua con Florian Beffa al accordeon. A partire dalle 8, Pascal Gamboni e Florian Beffa a Puy-Plage-les-Bains in vicinanza da Ginevra. Se avete se senza domande, tutte le info dai a Scoduna via challenger.ch.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta, LHD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tetterwalz.ch.

0: So far away, Dire Straits. RTR, sulle Urales, in 20 minuti, les 11. E da partir da deman, dals 6, fino als 9, da vost a le Azuz, al 56, aber concours ipic. 4 dies equitation, sport de chevas, in mezzo la natura de linge di nota. E dal telefon, vainas per colle ciascun. Un dia avanti va liber, la Ladina Tarnuzer, la presidente del comité d'organizzazione. Buon dia, dona Ladina.
1: Ma buon dia, allegramente.
0: Daman va liber, ce la stessa dir, in percienz, quant pront seset?
1: Fa, è già circa 95%. A noi non menzionano quelli che fabbricano su al parkour e quelli vengono la squadra e fin là un po' si sparesce di 99%.
0: Ed è quattro dies ci aspettano, plein punti culminanti, ma ci stesso a dire un grande punto culminante questo fin defna, il 56 avel concours. C'è fisco è?
1: Questo è il mio highlight sportivo, è naturalmente il Gran Premio di Zuz. Ci sarebbe allora l'ultima occorrenza in domenica sera, also, da domenica. Ed è una volta più greve occorrenza per vedere lo testo degli ostacoli naturalmente, che sono 1,35. E dall'altra parte è quella occorrenza dedicata allo sponsor principale, il comune di Zuz, rispettivo la popolazione di Zuz. E per me è questo un highlight. Forse un altro highlight è naturalmente per me in Cavalgenza e per tutta la popolazione, per tutti i fan di noi. Mi metterò il mangi la festa da venerdì sera con la Bergland Power ci sono da noi e hey, cosa un tuo benvenis e malgrat allegr genis.
0: Ella è la presidente del comitè d'organizzazione, ella era sul quale ce la allegra più ferm al moment, al ci capita.
1: No, questo è difficile da dire, in senso che tu sei bello per il momento, in posto con quest'ora, ma è meglio naturalmente in quel momento che posso svegliare il slate in domenica sera, che c'è tutto un happy, sems e salves, questo è un punto importante in un accidente. E ci partono da ciò con la guardanza per un intero anno da questa occorrenza. E c'è il Gran Premio, un pigliaio, a una ora svegliare 5 minuti per me, best per contemplare e trarre un po' il flete, allora poco è capitato. Spanno forse uno o l'altro allarma, leggermente.
0: Idea attuale, ma ce l'ha giusto detto l'ora, als ci desbello un po' in punto culminante, era in giardino 8, era piuttosto ciot, fino a 24 gradi, da Zuz alla fine d'efna. E qua è un problema per le bestie?
1: Also, ich kann dir absolut nahe. Es ist ja klar, dass die Temperaturen per nos, also per l'ingedigna, fit autos aktuell mensch. Ma als Chevals, quals vignen, da temperatura da 35 in 40 gros, o assa sud alla bassa, e quals patischen d'ora schond, e cosum i frisch e fit, als Chevalgen dijan, e ci giodan in mezzo mond, con nos arduan 25 gros e da not, es que natrel mensch super prels, perché già, hey, le temperature sono molto grosse e il cavallo è giovane qui. E quando ho fatto lì, ho posto su, ci mettono su una guerra al cavallo da notte, cioè non è un freddo. Also, non vende quel problema. Però da quello vende ci sono già cose, spero domenica passata, ci vedono einfach già da una ora e le nostre temperature.
0: Sì, allora, già vicino, donna Ladina Tarnuzer, una buona concurrenza senza in caps, grazie Fitch per il tempo.
1: Grazie Fitch, ciao.
0: E al 56 avel concours IPIC con la Lö, scodite a partire da domani als 6 de Wurst, fin domenica als 9 de Wurst.
2: RTR. Per vos.

0: Durante l'estate italiana Sinclair era il impuls sotto l'insegna italiana.
1: RTR Impuls.
0: Un episodio con italianità, un text da Silvana Candrea ci racconta dell'essere romana e ci dice qua per conseguenze, per mincio di.
2: Io sono ossa una da delles, una romana, silmens per ciunjamnes. E cosa muove una romana sarà les bocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomens in mei, lo sciopero, la cauma, ed ex num oz due ei da ina. Also, son del stade si baul e speciel ossa si la plataforma plena. Il sen prems dus trens e na sci plains che gli è per me in un'exercitada non possevo ledera anc fa parte della forada. Tir il tirz tren, sto io entra, si lioc vegno biame mia tart. A scia, stundel io il tren plicche plains ils eis ses jarn grad anc de vos mio dies, mo per constata che la sortida tir mia fermada se sampfla da l'autra vart. Permesso, encevel jeu a cracchla, e mira, il stalianz fan liber la via per mei. Arrivada in scola, se per scisel per mio pignere tart, vus savesge la metro e luanc lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capie di «Asti bocco udiu il radio, non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an in sfidonza.
1: Impulse.

0: Las novitats per RTR.
1: Il chat cremala la jauta nas muntognas e las pendicularas grigiunas profiteschen. A chi che vuol comprar acna proprietat en Svizzera sto adina avair ina borsa pigronda. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las indisch al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. Las pendicularas grigiunas profiteschen de la celira de las ultimas emnes. De pilanciata de la scedium de stat fin la fin de fenadur, an quelles registra indisch percient de pligias scumpriacun l'on avant, quem muss el nov monitoring de las pendicularas svizzeras. Ensemen cun la part sura Bernaisa satiata al grigiun uscia in toc such la media svizzera ketter in plus de 7%. Grazie alla cialira, cae sortot camalablers svizzers en ils auts, aien las pendicularas pudi compensar la mancanza dels giasts internazionals ai nom en la comunicazione. En Svizzera e la compra de acina proprietat e puspevni de pliciara queston, comusse in studi del servetch de compreliazione Money Park and Price Hubble. In casa di una famiglia costava al cercledur 2026 prest 7% de plicalon avant. Abitazions de proprietat en venides per 6% pliciaras. La tirs dati però grandes differenzas regionales en Svizzera tudestia en ils prests crescits pli fitch ken Svizzera franzosa. In motor per ils prests crescens saia vinevant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars pumerciats quecca augmentia la domanda. En Grecia en ils incendis de Guaut en il vest d'Aten sot controlla, però anc bitschizzats del tot. Il vent che quasi cessa gidia, rapporta l'emitur ERT News. Ils pompiers combatten però vinevant incontr neus de Bornida a pitschens incendis che s'inflameschen puspe. En plirs leus, alle jaut che ravnida evacuada entant puspe puri tornar en avos. Als dons vide possess a natira nen al moment struste surveseir. Il Premierminister konservativ Kyriakos Mitsotakis am promess sperte mein agit ad annuncia in essa sida de crise per oz. E dank der in novitat del sport tennis, al nummer Dustelmond Carlos Alcaraz sto vinevant fa pause po vide la blessura vide la ciambella, al spagnol ne po erbic esser della partita al turnier de ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz cuzza entant già 4 mais. Sia ultima partita sin la tura veve el da mezz avril a Barcelona.
2: La meteo.
1: Oggi sono prima di bel e nel corso del giorno si formano però in 5 nivelli che portano magari e in un lauter urizzi. In un po' del tutto si chiama quegli ultimi giorni a Cuira, Bastiozzi per fin 32 gradi e l'Engedina per 30, 26 a 30 e dentro selva per 30, 25 a 28 gradi.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni ci trovate in rtr.ch.
3: Culoms, culoms. E da monia culoms. Qua è spara, per il momento, il contento del cervello di Michel de Curtins. Il moderatore della show di RTR ci dà in vista in questo cervello e perciò c'è culoms domination la più nuova episodio della show. Dopo la prossima mezz'ora qua pro RTR, mes nom Elias Zuzers.
2: Con buona musica, tras la stat.

In un lö vegnan culoms onurats, in otters lös mazzats. Perché quai? E perché a quai lö il show da der ter? In 3 minuti della risposta.

0: RTR La Show, kaj zel magazin satirik, tad RTR, či zokupajen kon temes, palun gurus, sel skualcis štes paroli štes darjunč guard più intensiv, zin kleja tras al zelc da la satira. Kviste ada, es in tema, lan dir, main interessant ko otras jadas. Kviste ada no dan pe una, ma duz epizodes, pa li štes tema, kulomps, Michel de Curtins, či fa la show, es ponointo studio, Michel, per či kulomps?
1: Also, sas, la domanda è de Corboni, vuol forse permalare le colombe, sa, che sei un po' interessante se vuole. Also, ne, sei un po' interessante se vuole.

0: Ma ah, Ele va giusto a fare il rintun. Per me è so... quando interessante ci tunan. I sono un po' la spantigana dell'air, no?
1: Io sono, sì. Yeah. Also, eben, io è sì. L'anciata di questa stade oggi, video tra le medie sociali, che ha usato un mazzamento di Columbus e Turic. Mm-hmm. Also, il mercato che mazza Columbus è qua un altro pubblico, è la stazione, also, per la stazione del Stadelhof, in Lowe, sin si conosce Turic, senza la vai, in mazza Columbus. Qua è lo ebbe dao in Braffalo, e ci sono demos ai da provide quals mazzamento de Columbus. A quoi je stonz di a nemen regione wunde de mara che cajailu tot de vos quella canera mediale e naturalmente per mara de cocol mercato de Turich fa de quoi ni aber ach nemen wenn se prulus Columbus scotema per quaterina collaboratura annual dos Columbus fa genif sil simfonestra. Jo.
0: E qua basta una collaboratura, vezza, davanti alla finestra, e allora dai se uno mangia una show.
1: Also, in quel caso, bene, ma il tema è proprio, also, qui è incredibile. Io non mi interessavo che fosse, also, yeah, Columbus, ne, qua in una buona cagione, fa, in una show piccorta, ne, in sicchia per dente renni, musas con us questions tractain des Columbus, meraitje kins, vese dieter qua, ne, aber, ihr proprio, ihr crazy, Columbus è crazy.
0: Si lura racquinte da tia scuvertas.
1: Bien, also, qualche insaglia è che Columbus è un animale che viene tras dalle vetture e dalle vetture di Columbus è un animale che è un po' più salvato tornato al mercato, non è vero che è da portare le Columbus. Ma che la storia delle Columbus e delle questioni è fatta intrecciata a più veia che il diluvio che non vengono le Columbus bombe per trametre via no Masadis, scuole svegliate o no, ma bene per s'orientare che non sono due loro grasse, loro carne, e ci sono per le uiare. Also, io sarei per me una sorpresa. Also, io crazy.
0: Also, per la guerra, da mai per trasmettere messaggi segreti sulle linee dei nemici.
1: E la show musa inza d'entrautere la fossa della Columba Mary of Exeter, quina Columba ca srevenu in una undrazione speciale per quei survec su plir zons ed eba in una fossa con in crap fossa de marble, also proprio fe speciale per quella Columba du jare. Aber ins upper part, also bumo per trametter messadis wieder nao solas linses, ma bain ins ae druau Columbus sco spiunas con apparats de fotografa. Also, cion gintig e la ujara freude, aber bia autre un bu propien conoscente quae musenza e la show.
0: Mm-hmm. Columbus, le seremo dir alci? Un crab de fossa de marble. Quae is magari un trattament otter con il mazzante il stato non fa Turic.
1: Jede minche case, ja. Aber il problema è quel che las Columbus multiplication enorm sperrte di da lo simplement tontes che lo as in stadisco, ja, lo ci gem din contin quai davanti un problema, ni scoeba e Turic.
0: Also mes balcon is blind und child ja, Columbus.
1: Shit.
0: Ma per vide quai mazzareles.
1: Ja, yeah, also, quals de Turic dal mercato, quals manegin, ja, ja, de mazzail, also, quai schlige il problema, aber tenor la scienza, ecco, buo show, a quai musainus è l'ungela della seconda show, also, la scienza di propri mazzar Columbus, porta bumbia, ni. Oh yeah, jetzt wenn so ein young date, ja. Columbus è un tema a she crazy, che ha eba bumo in episodio della show, ma poi non so neanche gerade fa duas, non so in stu fa duas.
0: Stu vu fa duas?
1: Stu, proprio stu. Eben, ja. La scienza di che il Mazzar Columbus porta in mein Pauk ni nuot, aber è las autres metodes de schlidia il problem con las Columbus porta bu propi bia.
0: Qua fussen magari quest fil fiers e quest spikes ci svezza las stazions?
1: Per esempio, ne, also eben, quel fil di Romsi, da lo cunni senza elettric, aber eben, fetti un conoscendo Spikes, klar, aber, i da de gel incontr Columbus, ginsasche metterò, quei due lubergials pois de los Columbus, ne, nu sonem flau in projekt de drones autonomes, che vanno schicci a Columbus, ne, pistoles de dau, also io dicel, io crazy.
0: Crazy Columbus. Il nuovo episodio da RTR, la show con Michel de Curtins.
1: E le nuove episodi della seconda giornata lo è cioè che è la propria soletta vera metoda che guida il problema di Columbus.
0: Davvero, via RTR.ch e play RTR.

0: Las notches contai mai tartaruga di stat las undage metz. Corinna Schmidt, con las novitats cuortas.
1: Las pelicularas grigiunas profiteschen de la cialira de las ultimas emnes, de bilanciata de la studiunda stat, fin la fin de fenedur, an quellas registra 10% de pligiars cumpraglia con l'on avant. En Svizra è la compra de acina proprietat e puspevni de pliciara question in a casa di una famiglia costava il cercladur 2026 prest 7% de plicalon avant. Abitazions de proprietat en vignides per 6% pliciaras. Ad en Grecia en els incendis de Guauta nil vest d'Aten sot controlla pro anc adine vestizats del tot els pumbiers combatten vien avant en contra pitchens incendis che s'inflameschen adine puspe. En plirs lieus alla lieut evacuada en tant puspe pudi tornar a casa.
2: La meteo.
0: Il domenica resta magari bel, sulle montagne si formano magari in cinus nuvolas ci portano tutto in or er un o cel orizzi. Il più probabile è l'ingiadina bassa e del grigion del nord. In oven, più del tutto uscì ciò con gli ultimi dies, con fino a 32 gradi a coera. Deman dà allora magari nuvole più spesse, l'impostudio del domenica di dà orizzis e razzadas, qua è pro maximal mangi 27 gradi. Estate italiana, nostra gruppa di viade RTR è in tanta Napoli e noi vanno in persone e tuns. Napoletans, per voi. Fine le dudes.

0: Ride Like the Wind, Christopher Cross. Le sunt 36, cuștes RTR. Vă vă arat dudii fingea cuște zefnes. Cuștes cuște efne lefne pasată. Marcus Petendi, Stefan Dobler e Fabio Caduf sunt durant du zefnes in Italia. E di sunt intant a Napoli per la estate italiana per il programma da stada da RTR. Napoli è l'ultima destinazione e cuci des magari capitan las meldres istorges a modo spontana cuci ses in ses in cerce da d'otres istorges. Una de quelle storie spontane sono quasi in scunter se capitasse le vie di Napoli alla Fabia Caduf.
1: Come è il tuo nome?
2: Laura.
3: El Miguel.
4: Elia.
1: E perché sei tu a Napoli?
4: Da cosa noi siamo? Yeah. Sai, allora noi siamo solo a in Svizzera, allora se noi siamo in vacanza, allora in una sera, se da tau, noi siamo in mezzo a Napoli, e noi siamo in mezzo a Taxi Doc, il treno, allora in centrale Italia, Marina in Tec, c'è chi da cosa.
1: E che plage a Napoli?
3: Ja, mein, fit interessant, predikie, masse scouts, kind, wer so wohl, minche die propi. Fit interessant, wie du, es soll verpeschel, der mei, jetzt super, stau, die top. Da hat mich ja tonne kurz predikin, sa dini da da quitau, aber ich insa, in dick experience, da in quitau, sie jetzt, wie funktioniert, ich mein, die top, lu.
1: E, was ist es, Vatras, Napoli, Lures de Portot, Diego Armando Maradona. Ist es Fans de Belepe?
2: Preciös, Buschigrona. Also, ich war das mehr.
1: Ich denke, quello non è così speciale, se c'è qua della Maradona da casa. Ha già ha un tempo qui e è così importante per questa città, non è così un motivo che vuoi essere qua.
2: No, sowieso, no, no. Ja, jetzt hier wo. Na, da mehr ja, ich bin bei uns interessant dort, ja. Es ist pittosch. Aber wo der Maradona?
1: Leistra metter mo. Sur al radio, saluts de vacances a casa.
2: Ja, Salut, de mia famiglia.
3: Ja, yeah, salut de mes familias, ma mamma Alexandra, ma tata, si gira el radio, Rita e del Marcus Tomaget, ed è un gran salut.
1: E tu ci vuoi salutare?
4: Ja, ja, lui salut de mia tata, lezza, schedemi io, ma rei certe, che ho giusto neva, also si gira, grazie per Zanes, che ti ha stromezzo mi, ja, dao una buona pizza, e ti bien vin, e stau bien, si gira a casa.
0: In flotti in scunter con Laura Miguel ed Elia da Musté, la Fabio Caduf in mezzo a Napoli in scontra als Giovens. Se vuole avet leer, verer, da lar da più da tals in scunter, fate un click via rtr.ch.
5: Al Puls dell'Italia.

Non resta in un paio esperto italiano qua pro RTR durante l'estate italiana, il programma d'està, però non lasciano ir da più musica italiana, vi vorrei dire giusto ossa Laura Pausini, la mia banda suona il rock. E da ciascuno questa musica italiana, questa sta a mincia moderatura e moderatura, può di clerore dus canzons c'è ella o il title efficient canzons italiane, se per me personalmente se magari stat schwelt klar che nüne canzun chepi. Lucio Battisti es stat un cantautore italian, un componist, un multi-instrumentalist. Es ist teile Lucio Battisti sei quel tipo, quel es stat a ses temp un grand talk ora avanti. Qua es dode in las canzuns che scrive, kochel ti las scrive, ma kochel a registrar las canzuns in postüt. Un doc as exemples ed una de las canzuns prediletes de mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: amarsi un po'.
1: Lucio Battisti, musica ci fa pel e alina. Mia scelta per musica italiana durante la stacco per RTR. La scelta di tutta la squadra di moderazione di canzoni italiane ci trovate via rtr.ch. Là potete voi dare la voce a vostra canzone prediletta o giusto indicare una acna. Ed è jazz. Una voce per Lucio Battisti non fa male.
2: Dalla Damon

0: Ko vaj din pajajs, ko vaj abitantes, abitantes de l'Italia, o šelč persone, da se čato ore, še zva simplemente sin via, domandar, la ljot, ko či va kun es. Činč domandas, činč respostas, ko je fala Fabio Caduff, ko se dis in Italia, personas italianas, e da Napoli, ale inč kontra, ko se dis la Georgiana, e da dela, la sinclea, contraria ad otras personas a Napoli, e mo magari bain, lesa dir.
1: Sono Anna, Georgiana. Sono venuta da Georgia.
2: Secondo lei come sta l'Italia?
1: Prima stava meglio.
2: Perché?
1: Allora, diciamo, guadagnavo, qua sono venuta per guadagnare, no? Quando guadagnavo prezzi erano bassi, adesso sono aumentati i prezzi, guadagno no. Ma altre sta bene, diciamo.
2: Cosa vi piace di più dell'Italia?
1: Gente che sorridenti, ti salutano anche se non conosci, queste cose che stanno come sole per me.
2: Cosa vi piace di meno dell'Italia?
1: Ah, queste cose che rubano e devi camminare così per strada, devi fare attenzione, queste cose.
2: E qual è attualmente la sfida più grande per l'Italia, secondo lei?
1: Lavoro. Allora, è lungo, lavoro di orario e meno guadagno.
2: E cosa augura all'Italia?
1: Non meno stranieri, ma stranieri buoni almeno, non quelli che fanno casini qua. Perché è bella, bella è Italia, e quelli stranieri poco rovinano, secondo me, sì, ma cattivi, stranieri cattivi.
0: Sin via alla Fabio Caduff in scontra la Georgiana. Fat quel click via rtr.ch per de più stals in scunters per un pain Italia sin vos telefonin o sin vos computer. I vala la paina.
3: Al puls dell'Italia.
0: E con qua è pilecum già per in tanti in 6 minuti las dudes Tobia Faler moderesce il magazzin da mezzdì e non zodin da c'è las dudes e mezz per las gratulazioni. Romancia, fat un bel mezzdì. E fin più tardi.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La temperatura cioda tira liet in montagna, le pendicolere grigiumes registration remarciabla menge de più giast scu la stet passeda. E da propostet, la festa da cuire è sur prossima fin d'evna, ma in cité de Veglia is la obere gasse, un inter cantier da fabbrica, scuce la cité vules pisserir infra un evne mezz pel passaggi liber, udins in la seconda metà dell'emissione.
2: Noch Möglichkeit, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
1: Als Incendis de Gaut turmenten in Avent la Grecia, la Regenza o annunciò una seduta de Krisa, e nus restens thematica meis giol süd. E roz venque nempe un po' italienter nus, Beatrice Castellanelli vende la Vuclinia e do lavorò più botti in Engiadignota, de sia coleazion con la Svizzera ans quintla il ram de nostra serie de stet un'estate italiana.
3: Infatti io i miei risparmi li ho ancora in Svizzera.
1: Che cosa il magazzino delle Sdudes in Marco di Mesdì e sono il Tobia Faler, belcia taglasente. Il turismo grigium profitta dalla buma stet cum ger sull'aglia e temperatura agreabla. Le liet vengono in roches a fer sport da montagna e da cercer temperatura più frascia in regium spiotes. Da qualò profitten er las pendiculeres, l'ervin caduffo las novitez.
4: Las pendicularas grigiunas han profita sur proporzionalmente dalla chalira e dalla bella ora d'estat. Cum pregliacun avanti non, han elas registrada pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera eter 7% de pli. Tenor comunicazion a mola part zura Bernaisa registra in augment anc pli grond gil grigiun cun 24% de pli en primas entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus de 2%. En les Alps, dals Cantons Vaud e Fribourg, en Schizont vegnits 10% de main giasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe venida pli chiara. Quai mussa in studi dal servet da comparagliazion Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a custa il cercladur prest 7% de pli che lo navant. Abitazions de proprietate venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudesce en il sprec crescits pli fec che in Svizzera franzosa. In motor per il sprec crescens sai vinavant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quai caugmenti alla dumonda. Ci che volir durant las nots da vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals dies fin ils 27 da vust e quel mincia mai sarà a partir dalla saira dalas indisch en fin la damen dalas cinch per vida lavurs da manteniment. Que vala dentant mo per las nots dagli indisch di en fin la gievgia. Venerdì, sonda e domenica notte è la vertsco normal, che comunicesce l'Uffizio federale per vias Astra.
1: Nos guardens all'ester, als incendis de Gaut occupen in avent l'Europa del Sud, als pompiers in Grecia sum in avent fici occupos, ma quedo er bumas novitez.
4: Ils incendis de Gaut en il vest d'Aten en sud controlla. Ma anche bec stizzats dal tut. Ils pompiers en vin avant in acziun tant per terra sco er ort l'aria. Qualche gidia fitch sai che il vent na buffia bec pli. En singuls leus posse la lieut puspe tornare in lur chasas. Ils dons na sein strus da survesair, il primminister conservativ Kyriakos Mitsotakis ha impermes chi dette sperta git ed annunzia in asesida da crisa per oz. Ils rebels de Houthi en il Yemen, ken alianz cun l'Iran, pretenden de vair attaccia in ulteriura nav da dieli dall'Arabia Saudita en la Mar Kochna. Da là a nor transportesce l'Arabia Saudita in a gronda part de ses ieli per la fiera mondiala e guncesce uscia la via de Hormuz che è bloccata. La varta araba na anc pic conferma la taccia u insomma reagì. Il Davos Tempa nils Houthi attaccia tenor acnas indicazions och navs da dieli dell'Arabia Saudita. Cun schmanaccia sa nils plinavant schfurza 29 da quelles de midar lur kurs.
1: Nus nis del sport, tennis, lodoque oz noces novitets pels organisatoris del turnier de Cincinnati in Ohio.
4: Il numero 2 del mondo del tennis, il spagnol Carlos Alcaraz, sto farvi in avanti pausa per via della blessura vitla ciambella. Alcaraz napo erbe cesser della partita al turnier de ATP a Cincinnati. Si a pausa sforzata dura intanto già 4 mais, il Davos giova il da mezz'avril a Barcellona.
0: RTL, il magazzin a mezz'di.
1: Tra queste feste, 90.000 visitatori, la festa da cui è una delle più grandi in Grigium, sul prossimo venerdì comincia, ma le lavori, vide la obere gasse, potessero diventare un problema. Il responsabile della città, quindi, scuccia quel problema di essere sciolto. Passaggi liberi es invece in avanti il confine tra la Svizzera e l'Italia, dal confinare della Vuclinia, strada che è la nostra serie da state. Oggi da Dune ci ha cominciato a lavorare in Svizzera avanti circa 40 anni.
3: Sono partita a San Moritz dal Nino Bibbia, poi ho conosciuto un'amica e lì mi ha portato al Kreispital Samaden.
1: Da più di della udienza in un per minuto, al primo in zona delle vie e talora, che resta bel ciot e che può essere un po' bleccio.
0: La meteo.
4: Oggi tanti pulit bler sull'egl, sulle montagne ai grandi nivels de cumulus. Local può dar uradis e durizis il plicion in l'ingiadina bassa ed in il grigium dal nord. In il Sursès ed in Surselva vengono tra 24 e 28 gradi, in la regione da Quira infin 32 gradi. Da meun in il Snivels per part pli spes, con zont il suentremezzdì poi da nuovo mandare in cinzuradis e durizis, e le temperature sa sbassen levet, in la regione da Quira vengono mo pli 27 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Il tunnel dal San Bernardino sarà in una due direzioni per qualche veicolo in panna.
1: Sul prossimo fin d'evna è festa da Cuira, la città veglia è l'ora plen liet, in postut la obre ed untere gasse saron plenias, ma la obre gasse è quest'anno in cantiere da fabbrica, là vengono al momento fabbriciò, le slingias vengono sanedas, al passaggio da spuevna sim gers lös provisoric o in somma na possibile, ma per la festa da Cuira è previsto c'è la via di essere libera. Scuccia quello di essere fatto, udins dalla Maria Fieli.
5: Cicava usval tras la obri gas a Cuira, sto in tic da adac niu a calmette il spis. Personales linges d'aua, da gas e da forza elettrica, sto nes lavorens carpassi la via. I dat fosse vierz e parts della via che non provisoricus, ma scia che sto isur glera, ni sur platas da metalla no. Plina veum stat urden de lavur sco pales ni bijels antapis. La proxima emda, cuca la festa da Cuira aliu, tu es quidente un vio autor, qui gi Philipp Bernold, della Polizia del Marciau.
2: Man hat von Anfang an natürlich gewusst, dass dort das Churfest stattfindet und darum die Baustelle so geplant, dass sie nach Möglichkeit komplett sollte frei sein, die Obergasse. Das heisst, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
5: Tar es stanz, ca sa catn mincia mai per liung de la oberi gas, dati den teumina pincia midada.
2: Lediglich ein Stand hat müssen weichen an einen anderen Standort, wo man mit dem Verein im Vorfeld eine einvernehmliche Lösung gefunden hat.
5: Plina veum vinga el magazin de rauba, ca sa cata sin il arcas rumi una ven. Las greunde sivs cun eng different urden de bagage e maschines occupassen mina bie spazi, ca muncas lu als gas de la festa. Si spert che l'occurrenza e vergada, vinga l'urden de bagage pus pe portau a navos en el marciau vi. Les lavurs de construcțium continuescen lu om tocn la stat dal 2027.
1: La Maria Fieli sur de la obre gase a Cuira ci des di men essere libera fin alla festa da Cuira, ci des sur prossima fin d'evna, dal venerdì al 14 agosto fin in domenica al 16.

0: cun ella su da sia tempi in Engiadina e sia ritorn in Vuclinha.
1: Il sömmi da dir scutagliem in Svizzera lavorere e guadagnir raps, quel d'era Fitch Grant. Ergia bot ter Beatrice Castellanelli da Teglio.
2: La Svizzera per me significava che comunque la paga era molto buona rispetto all'Italia. Poi mi sono trovata talmente bene che sono rimasta fino a tantissimi anni.
1: Resteda è la Valtellinaisa da statura sportiva con cevels corts blonds durante più sans in Engiadina. Rivede la prima volta in Svizzera, sai ella il età di 14 anni, e qui in Bergiaglia, ter sia tanta, in occia la giovane della Vuclinha passantava le stets giudanti la pureria con cevres. Più tardi, Beatrice Castellanelli ci attò in lavoro a San Moritz, scu Cesarigna.
2: Sono partita a San Moritz dal Nino Bibbia e lì ho fatto due stagioni. Poi ho conosciuto un'amica e lì mi ha portato al Kreispital Samaden. E lì sono rimasta 10 anni, in lingeria e sala morti, perché ci vuole anche quello.
1: E la svessa lavorava di meno all'ospedale a Samaden, si om il uffizi da fabbrica a San Moritz, usce c'è il giovane Perigno e il pilot Mura a San Moritz. Una vita c'è la donna da dotz 64 anni, pregiava Fitch, causa c'è nos dera d'una osservata schuils piccens comunins in Vuclinha.
2: La vita in Svizzera a me piaceva tanto perché è molto diversa dalla vita italiana, specialmente nel paese. Perché tutti si conoscono, tutti bisbigliano, invece lì eravamo anonimo. Più anonimo, sì, più anonimo.
1: Curcio il fil del Pier Castellani e snascia, segge la vita del lavoro mudeda per Duana Beatrice. Ella ha in seguito lavorato la Sairas, scuoco una giunza per guadagnare il raps. Raps prezius, c'è la ha in ceduna su un conto da sparn in Svizzera. Otter sai la situazione per i giovani, ci volessero uscire a lavorare, per esempio, in Engiadina. Dopo il 2023 pretende l'Italia nempe erdels confinare su un'imposta e quella fece fer tutto un altro quint, un ci non rende bot più, usce Beatrice Castellani.
2: Oggi come oggi no, i nostri giovani no, perché purtroppo con le tasse che ci sono non possono più fare quei viaggi lì, perché adesso i frontalieri devono andare e tornare e quindi ci sono troppe spese.
1: E la svessa fece in ciotz una volta l'efna il viedi sur confin. Na per rivere in Engiadina, ma per fer comisciums a Campo Cologno e comprerent prodotti c'è la pregia della Svizzera.
2: Oh sì, certo, sempre. Io prendo sempre le mie cose che mi prendevo sempre, Moracop, i dadi, il purè in stocchi, i pom chips, ecco, che sono buonissime rispetto all'Italia. E poi la birra, praticamente sono più svizzera che italiana.
1: Dice Beatrice Castellani e va a giudere di un'intera squadra ci desvide il preparare pizzoccheri valtellinesi per una grande festa la sera. Scu Svizzera il cor e se la di mena era integrata ed arriveda accesa in Italia.
0: Che cosa era il magazzino da mezzodì, questo mercoledì, als 5 agosto? La Corinna Schmedo mi si insembla e presentò le novità, la Selina Chistel è responsabile per il contenuto. Mio nome è Tobia Faller, Flocia va a stare gloente, in avente un bel mercoledì, e sta bene.

0: con Sheryl Crow, con Soak Up the Sun. E se la sdudge mezzo.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A Samurezzen e do Sush. Tramite una otza luz d'anniversari. A me questo non va in suoni via formular. Do c'è saluz. Questo può essere voi tramite via telefono, via WhatsApp. Cosa va a mettere per voi? E non va in tempo a vonda fino al mainless 3:15. Quarto passa la luna. E ma lì, Romancia. E se vai vedere che c'è voi potete forza allegrare. Rispettivo meinci le giubilare e le giubilars. Due buoni per il buon ingiardino a scuola. Tanto tutte le persone che hanno 8 anniversari e ci vengono manzunate in questa emissione traino la buscia, la fine dell'emissione per due buoni per il buon ingiardino. Al microfono, Elias Tuteos. Noi tramettiamo il primo saluto di questa emissione a Samurezzen, Roman Sem, a 57 anni. E dal seguente plec, sta scritto qua. Ciao Bapi, noi gratuliamo da tutto il cuore per questo 57 anniversario. Ci vogliamo bere a Sandà, fortuna e bel melder per l'avvenire. Grazie per tutto che tu fai ad una per noi. Iodati di in compagnia. Lascia gustare la buona torta che non va in fatto per te, non va in efficiente te. Ciao saluti, Aita, Nico, Armon, mamma e nonna. E questo plec della famiglia, con gratulazioni che vengono in romanzo musicale, mensch. Da Pauline Notcla, con Engiadina. Tutto il buon, ci vediamo nel romanzo Sem, da Samurezzen, per 57 anni.

Holly not cla a chanta Angelina per roman sem da se morez in chat 57 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni pro RTR, l'emissione quotidiana in giocino gratulare ai giubilars e del giubilars. E qua fai nostra per al prossimo giubilar c'è l'anniversario redont da 7 ans, Gianmarco Cristofel de Sous. Charpin, per te 70 av l'anniversario a Gevuge da Cor tutto il buon. C'è la sandà la fortuna e Blairs Bells Moments accompagnano a teire als prossim sons. E già vusch, un bellissimo di da feste in flotta compagnia, e di no vanda vita plein contentezza ed allegria. Ferma branclada, ed in grand e viva sintai, tia figliola Manu. Per Gianmarco Cristofel da Susch, son arrivati per otters già vusch, questo per lei è efficient per giubilar, char bazzi, per te 70 l'anniversario. Ad gratulare da tutto cuore, già vi in avanti buona sandà ed oggi una bella festina. Speranza possa già molenci essere usciti in ciare e benedì bazzi. Va in su liente tai, desabiadis Nino, Diego, Malenia e Samira con mammis, bappis e nona. Gianmarco Cristofel, da Susha, oggi 70 anni la musica ci til accompagna per questo Dio ci può almeno forse lanciare per la festa, vende Andrea Berg, già qua da giubilares e giubilars, tu hast mich tausendmal belogen e der no giuvijain, per questo c'è un total buon a Gianmarco Cristofel, da Susha, per 70 anni.

0: Du hast mich tausendmal belogen, Andrea Berg, in Jewish Musical. Per celebrar 70 ans, Gianmarco Christoffel, de Sousch. In 20 Minuten ist es Lüne. Wollt ihr die Metzlure de las Gratulations? Ich finde ja, Azza Wammens, die Chief in Telefon, a Tschaschun, d'un Anniversari. L'Anniversari de 40 ans, de Rita Engel, die sta a Steinen in Centun der Schweiz. E la Ida Engel, der Regisse, telefona. Per la figlia Rita, ma c'è un della cupina, la tazza da RTR.
1: El po' via di te la Rita, Engel o Otskurontanz, adio gratulesce di ella, adjevise tot bien, adotzi sin bien fagianta, la Brit cugina, folla in sorpresa, a sonda dati in gran brunch, a ludati anni ne gai una fiesta.
0: 40 anni, se puoi ergrai a fare un po' festa. Tu ne dati un buon programma e no. Procurai intanto c'è quella cupina arriva per la donna Rita con imperdo cerias. Non c'è era una sorpresa postale. Grazie in mince caso, grazie alla mamma Ida Engel de Ragis.
2: Per vos. Con vos.
0: Con voi continuai, non ci vuoi live a quest'ora, ci vuoi gratulare d'incin. Live al radio per l'anniversario, oggi al 5 di voi, telefonai a 0800 20 25 30. Mince giubilare, mince giubilare, il emission entra in la concorrenza per un püschel, nein, nicht per un püschel, questo è il concerto in giubilare, per due bons per buon giardino. Due bons per buon giardino, può un giubilare guadagnare. 0800 20 25 30, telefonai per gratulare live qua, per RTR, al radio. Un giovane di musica.

0: Nice to each other, Olivia Dinkwa pro RTR. In če vop podajati in koštura, da las gratulacijun z gratular, jubilara z jubilar, da las činč da vošt, vi je nola očent, vanči činč trente, in da telefon špeta finja. Al prim, gratulant, da kloštra, David Kameniš, alegra.
1: Buona sera, Elias.
0: Buona sera.
1: Exact. Eu vesevo gente al si in a gratulacijun, singa talizzi. A quella va ot, sì, davau. A lei sa, Vanessa Zinsli fa fiasta sin seu 31 aval gidena scienza. Cordialmein, naturalmein, gratulesci leo ad ella, e je vis il vino vom, una sanadat a tutto il bien. A dil je vis da musica, vel del curuo, vel fa plice, vel anum pum mit in spretigau, Kula Kapella Oberalp.
0: Präzis. E qua in Simbel Kul Jodelquartett Rosenberg Prättigau. La Vanessa Zinsli, es ella una giubilare ci fa un paar Feste magari?
1: Ma io penso di me che la fa oggi in tec in una fiastetta, già?
0: Ok.
1: E la preuci zum tre libri sin quei, ad ella venia fa quei. E mia zera donna, quei alla gran plice da fa, che è una fiastina.
0: Lura già vi sei noi una bella festa e l'anciain qua fin già un paio una festa auditiva con Chummit is Prättigau. Sir David, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Io un grazie al feccio, ad un bidi sento mi stia qui. Grazie,
0: grazie.

0: Komm mit ins Prättigau, il Jodelquartett Rosenberg Prättigau alla Cappella Oberalp. Dedicà a 35 da Vanessa Zinsli da Tavò. 0800 20 25 30 il numero che ir voleva placar gratulazioni per vostre chars e chars che hanno als 5 da vost anniversari. Al prossimo telefon è Svendelin Cajochen da Giuvalta. Allegra, Svendelin.
1: Allegra, Jose Elias.
0: No, das chain az 3 meter gratulazioni a Rujain.
1: De bene. Cara Monica, cordiale gratulazione, Tobienzi 76, buona sanità, e stai scottiei, salite Svendelin.
0: La Monica Tschur, da Rujain, 76 anni. Sir Vendelin, da non der conosce lei la Monica?
1: Oh, io sono Ed Rujain.
0: Also, cresci su insieme?
1: Io il Madame Vic.
0: E osamo contact regular?
1: O busibiamo.
0: Ma per Natalezzi son?
1: Gege.
0: Cosa una buona chance. Gratulare, adunno un bel gesto che fai col cor Cecilian Lion con il Magnificat per Monica Tschur de Rujain che c'è tanti saisons. Sir Vendelin, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Se mi ho un domenico, sta bene, grazie.

Il Magnificat, cantato dal coro siciliano Lion, per Monica Chuar, da Rujain, che ha 70 saisons. Votar live da RTR, votar live da Lura, dalle gratulazioni, dal cinci da vost, show a jubilaris, che hanno anniversari, che hanno marità in per flotte salutes live al radio. Telefonai 0800 20 25 30. Gratulai live e plazai un po' musica qua. E con vostro telefono vi servirete voi, cioè la giubilare o il giubilare, entra in la concorrenza per 2 punti per il buon in giardino scuola. E vale la pena, non va un po' tempo qua, fin quarto per saluna. 0800 20 25 30 il numero per gratulare live al radio.

Še bolj vedno gratulara jubilara, zdaj da jubilar zdaj. Činč dovošt, kva live pro RTR, podajva vol, kva er far in moda in papju simple, še na telefonu funkcionira, džište še vono v live telefonar, vono vajve temp, še lupo podajva tam eto simple način WhatsApp in SMS eno til prelejajn in vos nom. 079-200-7007, er kva je zainter in ila konkurenca per dus bons, per bon giudina, per la jubilara o jubilar. Če vo manco najved. 079-200-7007. Sprimis messaggi sul fin già arrivati e quest per le aina ci sta qua in pac moment. Noi siamo qua fin quarto per saluto almeno. Ci dà da più da quintar, niente il più lunch.

0: música grijuna. Julie Fox, Fly High. Odpasa Luna, novajna na telefon. In gratulant de Saint Samir Asruk es pront per gratular. Allegra, Samir.
1: Allegra.
0: Allegra.
1: Samir Asruk de Saint. Grazie.
0: Samir, tu vuoi gratulare ad un jubilar de Saint?
1: Hai.
0: Ci fis qua?
1: Vuoli mettai.
0: Quanti sono?
1: 65.
0: 65. E fa il giubilare oggi un po' a festa? Hai un'idea?
1: Hai sperato con una torta.
0: C'è torta, Christ, ci dà per giubilare?
1: Torta. E la gente flores.
0: Ti meno spranzo.
1: E spesso una verde torta. Una flores.
0: Ah, questo è flotto. Una torta plain colors e flores. Con bler gusto spranzo. Ok. 65 ans. No, ma cletora mo musica per giubilare. Orinoco Flow. Dat Enya.
1: Hi.
0: Prima. Samir, grazie a tutti per il telefono.
1: Hi. Ciao Andre.
0: Un bel dì.
1: Un bel dì. Ciao Andre.
0: Ciao.

Orinoco Flow, dat Enya. Schneinklet, dret al nom per Uli McQuid, sentiat 65 ans. Noen, sonni, in frattemp, in per WhatsApps, c'è Sinclair, an elön, nasse mischun. E primce d'ast player, tramit eine a cerf. A cerf po feste giar Giulia Gross. Se svanci trai esava l'anniversari. Ciara Giulia, nos a gratulain da tot cor, per te svanci trai esava l'anniversari. Divisione total boon, santa, fortuna e da moi una bella stagione su un alp champac. Viva fine questa sera, questi giovisci vengono da tutta la famiglia. E allora tramettiamo mo saluti a Jürg Mader. Elles gratulare a Jürg Mader da Sint per se 71 avel compleon. Saluti da Sint, Domenic Bass. Und gewusst, dass wir dir la Scharnier, ultima Chance, schweiben wir eine Jubilare, ein Jubilar, die Marita auch eine Gratulation. Tramite WhatsApp o SMS 079-200-7097. Es sind klar, ein Trail, quelle Person, in der Konkurrenz, per dus Bons, per Bon in Giardina Schule. 079-200-7097. L'ultima Chance, per questa Mission, das 5 de Wurst.

0: Katie Melua, if you were a sailboat, this set passa a luna. Arrivando alla fine dell'ora delle gratulazioni e tranno la buscia la sorte per una giubilare e un giubilare ci godogna als bons del buon in giardino scuola. Dus bons sono qua, c'è no tramettain a Roman Sem da Samurez in ciò 57 anni. Ci vuole un bler piacere a Roman con questi bons. E in nome da RTR, adesso dovrai l'occasione per gratulare da cor a tutte le giubilare, a tutte le giubilare da dots, a cinque da vost. Erste, wo nun ist, hat nichts mentionades. Happy Birthday, total bun. Spanzen bei der, wo ja da ein paar, la Belora. Spanzen da ein bel Viva, ein paar Surprises, ein paar Bels in Schunter, sind in Dietsche, erst in buna Memoria. Total bun, kun san da, e kun plagiar, e kun la meldra Kompanie. Das Gratulation, du divac godüne er via rtr.ch, in du da tot las infos co insomma gratular a vossas charas e de vos chars. Con quai dije arrivar per oz, mis nome Elias zu Zeus, Romancia grazie fitch per tellar e non zolinda man.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las temperaturas altas procuran per buenas frecuencias ter las pendiculares grijunas e Ken Jäger el nov capitani del club de hockey de Tavau. Y de las dos, mi nombre Erwin Kadoff, bienvenido. Las pendiculares grijunas han profitado surproporcionalmente de la chalira e de la bella hora de stat. Comparegliar con avanti non, han elas registrado pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera etter 7% de pli. Tenor comunicazione ha molta parte zura Bernaise registra in augment anche pli grond che il grijun, con 24% de pli en primas entradas. La Svizzera Centrale ed il Valaise han stui prendere in compra in minus de 2%. En las Alps dals Cantons Vate Friburg en Schizond veniz 10% de mangiasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe veni da pli chiara. Quede musa in studi dal servet de comparagliazione Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a costa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazioni de proprietà venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudestia en il spritz crescit pli fic che in Svizzera franzosa. In motor per il spritz crescens saia vin avant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quaic augmenti alla domanda. Ci che volir durant las notz de vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals dies fin ils 27 de vust e quel mincia mai sera a partir de la saira de las Indis en fin la demeun de las cinch per vide lavurs de manteniment. Quai vala dentant mo per las notz dal gindes di en fin la gievgia. Venderdì, sonda e domenge notch e la vert sco normal. Qua comunicesce l'Uffizi Federal per vias Astra. Ken Jäger è il nuovo capitani del club de hockey de Tavau. Sin la nuova stagion torna Jäger dal ses club d'origine e surpiglia gister la funzione de capitani. Qui ha il HCD comunica. Jäger ha 28 anni ed è oriund de Tavau. La stagion passata ha Jäger giugà con Losanna.
2: La meteo.
1: Oz dati pulit bler sulegl, sur las montognas ai gronds nivels de cumulus. Local poi dar uradis ed urizis, il plicionc en l'Engiadina Bassa ed en il grigion dal nord. En il surses ed en surselva vegni tra 24 e 28 grads, en la region de Quira en fin 32 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome duas direzions per qualche veicola in panna. In conseguenza stagnesce il traffico in la vicinanza dal Pasta al San Bernardino.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Un sempre verts. Scovridas. E hits.

0: Les novitats per RTR.
1: La sanadura vol que la purgida de sanedat en l'Engiadinota resti sco en fin qua e che un jäger de 29 capitani del club de hockey de Tavau. I el estrais, meu nom, Erwin Kadov, benvenuti. Il provvedimento de sanedat in lingua di nota doit restare per il prossimo straisons, sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha rilasciato per l'ospital regionale Samedan, le chiases de Cira a Samedan e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della sanadura Sezza, na dati na gins midabens della purgida per abitantes ed abitants de Schamf in fin sell. Votantes e votants de les indis vishnankes en l'Engiadinota deciden il 27 de setembre en Chausa. Les pendiculares grijunes han profità surproporcionalment de la gelira e de la bella ora d'estat. Comparellà con avantinon, han elles registrat de pi il maig 11% de pli en primes entrades. La media svizzera è ter 7% de pli. Tenor comunicazion a mola part Zura Bernaise registra in augment anc pli grond che il grijun, con 24% de pli en premes entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus de 2%. En les Alps, dals Cantons Vate e Fribourg, en schizont veniz 10% de main giasts. In Svizzera è la compra d'acna proprietà puspe venida pli chiara. Qua musa in studi dal servetch de comparellazione Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a costa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazions de proprietà venides per 6% pli chiaras. In Svizzera tudestia en ils prezzi crescits pli fitch che in Svizzera franzosa. Il motor per il spreads crescenz sai avvinavant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bum marciats qualche augmenti alla domanda. Ken Jäger è il nov capitani dal club de hockey de Tavau. Sin la nova stagione torna Jäger dal ses club d'origine e surpiglia gist er la funzione de capitani, quai ha il HCD comunicà. Jäger ha vengo Jones ed è oriunt de Tavau. La stagione passata a Jäger giuga con Losanna.
2: La meteo.
1: Oggi stati pulit pler sull'egl, sur les montagnes ai grons nivels de cumulus, local poi da ruradis ed urizis, il plicionce in l'Engiadina bassa ed in il grigion dal nord. En il surses ed in surselva vegni 34 e 28 gradi, in la regione da Quira e infine 32 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome due direzioni per qualche veicolo in panna. In conseguenza stagnesce il traffico in la vicinanza del pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira. Il lieto quintar con intorno 15 minuti da più tempo da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Flavio Tour.

0: Las novitats de RTR.
1: Eri grijunda davantal un frende din attaccia de cyber. E la sanadura na volnaginas midadas per la purgida de sanadate in lenge di nota. E di alas quattr, mio nom Erwin Kadof. Benvegni. L'Uffici Cantonal per Informatica ha constatato in attacca da cyber sin in server del Cantun che è responsabile per la comparsa d'internet dell'amministrazione cantonale. Tenore in prima sinconoscenza, naien ils hackers puditirs nagines datas e nagines contos sa invenits tonegiats. Hier aveva l'Uffici Federal per Informatica e Telecomunicazione già informata vartina sumeglianta attacca sin in server della Confederazione. Informazioni confidenziali non sono uscite né uscite ben pertucciate, ma anche quelle non sono ben arcunate in questo server. Il provvedimento da sanadate in legge di nota doveva restare per il prossimo traisons sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha rilasciato per l'ospital regionale Sameden, le chiese da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della sanadura Sezza, ha dato in agins midamens della purgida per abitantes ed abitants da Schamf fin sel. Votantes e votants delle indis vishnankes della legge di nota deciden il 27 settembre in Chausa. In la vicinanza di una viunda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroporto di Leipzig in Germania, un specialista della Polizia Federale neutralizza una drone con incondriz per silentar. L'invidader se veni allontanà. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Centro da Polizia per il combat contro terrorismo ed extremismo han surpiglia le investigazioni, ins na posse bec clauder motivs politics. Il managi de Gol è stato interrotto durante la notte, parzialmente. Passagieri e passagieri, scorre il personale della piazza aviatica, non mai na stats periclitats.
0: La meteo.
1: Da maunen ils nivels per part plis pescots, cun zont ils intermez di poi da nova mandar in cinzuradis e durizis, e las temperaturas sa sbassen levet, in la region da Quire venimo pli 27 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in oma duas direzions per qualcun vehicle in a panna. In conseguenza stagnesce il traffic in la vigilanza dal pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada a 3 di stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da più tempo da viadi.
0: Vias e traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suo intermesdì der RTR. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

música.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Al Chantun vuole essere gli stessi per controllare il registro penale per domande per il permesso di domicilio B, ma ben mezzo al Cina e B per un tempo ristretto.
2: Wir wollen vor allem die Situation in der Region Moesen verbessern, die Instrumente gegen die organisierte Kriminalität in dieser Region schärfen.
1: Nur so dienst sich alle Misuren restretten, des servire il combat contro la mafia, e scuccio qui des nir fat. E nostra stenza al Chantum, sull'amministrazione Chantunela e già quedò in attaccia da cyber, non scuintens che ci des concent finuosa e che conseguenze c'è l'attaccia pudesse avere. Dal virus digitals mi denso la sandet analoga, l'engia di gnota decide alla fin settembre su delle nuove convenias per provvedimento di sandet per i prossimi 3 anni, o se sconcentra la missiva tiers, non sven spigliuela sot la marella. Che cosa mi stiamo a stare noi? Siamo alla Cinch, mio nome è Tobia Faler, ci avviso un'interessante missione ed una pacifica sera. L'Ufficio Chantunel per Informatica ha constatato una attacca di cyber su un server del Chantum. Quel server è responsabile per le pagine online dell'amministrazione Chantunela. Il chef dell'Ufficio di Informatica, Lorenz Tanner, ha detto ad RTR:
3: Auf der Webseite sind nur öffentlich zugängliche Informationen gespeichert. Die bisherigen Analysen zeigen keinen Datenabfluss, dadurch, dass der Code nicht ausgeführt werden konnte. Wir werden aber weitere vertiefte Analysen durchführen, dass wir das auch abschliessend können verifizieren können.
1: Primus Analysis, ich muss Social Hackers noch nicht ein Pudier, ich will hier die meine ungünstigen Daten. In Juns Kontos noch sein, dass dann Jos, al Chantun faccia zurnot ein Update per serir torlas foras de Sürezza. Ihr war l'Uffizio Federale per Informatica informoser di una simile attaccia su un server della Confederazione. Informazioni confidenziali non sein per tucedes, quelle sein deponides su un altro server. Dalla cura dei computer, ninzosa dalla cura della sandet, l'engia di gnota o missia provvedimento di sandet su novs binaris, o se designir faz als contrastiers, c'è c'è quels prevezzen udins del Erwin Kaduf.
4: Il provvedimento de Sanadat in linge di nota due restar per il proxim straisons sco in fin qua. In la missiva che la Sanadura ha relascià per l'ospital regionale a Sameden, le chiases da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex, e per la gestione della Sanadura Sezza, na dati nagins midamens della purgida per abitantes ed abitants da Schiampf fin segl. Votantes e votants della Sindis Vishnankas in linea di nota deciden il 27 de settembre in causa.
1: Un po' più tardi, Dins Lorenzo, c'è la presidente della Commissione de Sandit, Isabel Wenger, dice das novs contrats. Ed ora siamo in Lester, noi siamo in Germania dell'Ost, loco do un possibile incident terroristico con una drona.
4: In la vicinanza di una vionda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroporto di Leipzig in Germania, un specialista della Polizia Federale neutralizza una drone con incondriz per silentar. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Centro di Polizia per il Combat contro Terrorismo ed Extremismo hanno surpigliato le investigazioni, ins na posse becch clauder motivs politics. Il managgio de Sgol è stato interrotto durante la notte, parzialmente. Passagieres e passagiers, sco er il personal della plaza aviatica, nen mai stats periclitats. L'incendi grond che era ora avant passedus dies in territori natural en l'ost dell'Olanda e tenor las autoritats più o meno sotto controllo. Il Fiona saia anche becch stizzato dal tut, i detti anche singles cuvadits. Ils pompiers saien dentant al lieu per impedir svelt che quels s'inflamescien da nov. En il center da Londra en quattr omens vegnits stiletats, quant greves che lur blessur sen, na la polizia becch comunicia. Scopliras medias indigenes rapporten, venia una donna da 47 anni suspectata di aver commesso il delitto e la sai venida arrestata. Il omens da 34, 39, 42 e 52 anni sono venuti trasportati all'ospital. Details da vart ils motivs per la taccia na dati an pech.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il Centum reagisce sul problema della mesocina con la mafia. Il permesso di domicilio B, dopo in avvenir, ve incezieva la controlla del registro penale, ma B in Moesa e B per un tempo limitato. L'ufficio di migrazione declara per noi che c'è quello di esportare.
2: Mi sento manic, dass die spezielle Lage in der Region Moesa die Massnahmen rechtfertigt, um Prävention und Sicherheit im Misogt und im Galangental zu verbessern.
1: E giusto scoprossem, l'Engia di Gnota vus als 27 September su dels novs contrats cu l'Ospedel de Sameden, la Spitex e les Cieses de Cura. Ci desen valair pels prossems 3 ans, la Presidente del Cusal de Sandetans declara che ce els contrats prevezzen. Al prüm go den so sencher scuches la situazion sün via e scuche quei voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Da meunen ils nivels per part plisch bes gots, gund sunt ils winter mezz di poi de nova mandar in cinzurade se durizis. E las temperaturas sa sbassen levet, en la region da quire venimo pli 27 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da pli tempo da viadi.
1: Non svenzo dia 20 per minuti le novità. La nuova organizzazione da Sandet in Engia di Gnota desnir fixeda con contratti per i prossimi 3 anni. Contratti con l'Ospedale da Sameden, con le 2 cieses da Cura e con la Spitex. Als contratti attuali scaden sulla fin dell'anno. La fin settembre vengono als novs contratti all'urna. Da Spiozzi su mais alla missiva tiers, al Florin Juan su dels Details.
5: In seno des müder in guata vide la spürta da Sandet da vende del 2027 in Engia di Gnota. Vuol dir che l'ospedal regionale Sameden des rester in la forma ridimensionata e der la spürta tra las cieses da Cura des rester la listessa scufignuosa. Or da mengel de temp, seggia pigliò quist scubasa pels prossims 3 anni. La presidente del Cusal da Sandet, Isabel Wenger.
6: Das ist jetzt im Moment zeitlich nicht gegangen und darum hat man aus strategischer Vorgabe hat man den Ist-Zustand genommen. Also alles, was man in der Vergangenheit hatte, wird man weiterhin gewährleisten.
5: Per la proposta ci des osa sui maisa trova che 4 convegnes, una per l'Ospedal regionale a Sameden, una per las 2 cieses da tempos a Sameden e Samorezen, per la Spitex ed per la gestione della sanadura. Qua steir desan quistes convegnes alla popolazione dell'Engia di Gnota in tot 28,5 milions francs. Isabel Wenger è scontenta col palperi e lavoroso a cquic ils ultims mais.
6: Für mich ist das sehr ein grosser Schritt, sehr ein erfreulicher Schritt. Wir haben den Leistungsumfang, so wie wir ihn heute kennen können, auf Papier festhalten. Ein faires Preisschild dazu bekommen und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Vorlage, die wir der Bevölkerung präsentieren können Ende September.
5: Pübu Mertschö, per wie als Kost sei ein Pübass Schuppenzo. Zurto a quels de l'ospedel, con costs d'arduant de 7 milions francs. La popolazione, des però era vair els prossims 3 anni almen las istesses spürtes, sei a cosa e l'ospedel e la Cura scueri la Spitex.
6: Ganz einfach ausdrückt, überkommt er das, was er bis jetzt schon gehabt hat. Und kennt, was er kann drauf verlassen.
5: Grands müdements, per adattere ence spürtes in pü, nus ves niente gia. Il contratto tra la Sanadura e l'Ospedale d'Engia di Gnota è assumente già sotto scritto, dice Isabel Wenger.
6: Der Vertrag ist ausgehandelt, aber der gilt nur, wenn die Bevölkerung die Leistungsvereinbarung annimmt. Sonst ist der Vertrag nichtig.
5: Il Cusal de Sandet della Sanadura, rappresentato dal Sündes Comuns de Self in Schamf, ha approvato la missiva con le convegne di prestazione, ci dessen regler il provvedimento per i prossimi 3 anni. Ossa trova che anche il sci della popolazione il 27 settembre all'urna.
1: Al Florignon su dels novs contrats su del provvedimento san detti in di Gnota ci venia di mena la fin settembre all'urna. Dall'Engia di Gnota guardenzuos in Mesolcina, la regenza Grigiuma faccia mema poc per combattere la mafia in Mesolcina, dice l'Evginencia Burgaise da Roveredo. In marzo erano gli arrestos 4 presumables mafios che agen la voda Roveredo or in ports da milions da affairs de drogas. Tutti hanno sognato il Grigiuma al permesso di domicilio B, senza che il Grigiuma controllò il registro penale, Precis qual ovava pretais dal centum la ginencia burgaise da Roveredo. Ne pecel grigium, tese controller sistematicamente al register penil ter domandas pel permis de domicil B. Uscescu cel tessin fo qual o despe passa de jans. Ce qual non sia possibile da fer ter burgais da lue e da lefta, al grigium dit finuosa, ce qual o conterfaccia la convegna sur della circulazium libera de persumas. Uese però des quegli stessir, ma be ristrezzi la moesa e be per un tempo limitò. Livon Simon, curs details.
7: La fine mira della nuova masira è clara, combattere la criminalità organizzata nella regione moesa.
2: Mi rende vor allem la situazione in der Region Moesa verbessere, die Instrument gegen die organisierte Kriminalität in der Region schärfen.
7: Il manader degli uffici di migrazione Nicolin Mosca. Per cui pretende il grejun de niev in extract del registro penal avon che da l'ubiances de dimora a persunas da lueni de lefta. Tocan de cheo vevi num de vart del grejun che quella pratica contrafeci alla convegna de vart la libera circolazione de persunas. De verton vole gli uffici di migrazione cantonal vem flauin spazi des veagi.
2: Wir sind der Meinung, dass die spezielle Lage in der Region Moesa diese Massnahmen rechtfertigt, um Prävention und Sicherheit im Misogt und im Galangental zu verbessern, im Zusammenhang mit einer zeitlich absehbaren Befristung und auch einer regionalen Einschränkung.
7: Chi regi in einer Situation speziale in der Region Moesa, argumentesse Nicolin Mosca con pliers punkts. Berlina prevede l'arrestazione da 4 persone da Roveredo la fin febbraio, che supponidamente in contatto con criminalità organizzata.
2: Zum anderen hat aber auch der Austausch mit den betroffenen Gemeinden gezeigt, dass in der Bevölkerung Sicherheitsbedenken vorhanden sind. Weitere Faktoren sind strukturelle Rahmenbedingungen aus der Region, Grenznähe, mögliche Verdrängungseffekte aus dem Kanton Tessin, oder auch die hohe Anzahl von in der Region anwesenden Briefkastenfirmen.
7: De quale nova pratica grejunas hon la Konfederation konkret il Sekretariat de Stadi per Migration PAUC. Quel schrives in de Monde de SRF?
8: Das Staatssekretariat für Migration hat die Kantone explizit darauf hingewiesen, dass das systematische Einfordern von Strafregisterauszügen nicht zulässig ist.
7: La Konfederation ha negina possevla dat da sfurzai ils cantuns da puspemida la pratica, quella giai la competenza dils cantuns. Ascia meina il cantun Grejun e vinavon quella denton mo e la region Moesa. Gli uffici per migrazione e conscienz che persone con intenzioni criminali san per cui è semplicemente sviare la region Moesa a se casare in altra region Grejuna. Per cui vogliono tenere negli si date in una regione tutta in una biada pli da mondo da dimora che il zonzo von. La nuova pratica con pretendere extracts il registro penal vale negato che la fin de question. Per dice quella falu effect fa Nicolin Mosca 2 examples.
2: Wem Gesuchsteller identifizieren kann, wo Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Ein anderer Erfolg von dieser Massnahme ist beispielsweise auch, wenn man zum Schluss kommt, dass man in der Region keine Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller feststellt, die so ein hohes Risikoprofil erfüllen, wo zu einer Bewilligungsverweigerung würde führen.
7: Quelles Analyses fai l'Uffici per Migration lulla fin di Lyon?
1: Livon Simon sur del Punov Gilupi la domanda del permis del domicil B in conesco il problema con la mafia in Mesolcina. Che cosa già tuot dal magazzino della Saira sul Cianil Romench, quist Marco Dias Cincia Wurst, responsabile

Dua Lipa ensemble con Pierre Demer, These Walls, in un per minuto già la mezza. L'ora guardando un po' più precis, si l'ora dels prossims dies.

In calma, tres la saira, culcion il rumenc, da mem is giuvgia, e per si ci guarda gugemba la pe Svizzer, is da mem una buma giuvgia, giusto cinque clubs della Super League Svizzera vengen da mem in action tuazi la Coppa d'Europa. L'FC Thun, lì c'è incedune las players, si eva ce l'ho pers contro Dinamo Zagreb, la qualificazione per la Champions League. Da mem giova Thun in la Europa League, contro gli islandais da Vikingur Reykjavik. Thun vela l'osco favorit, il gioco comincia la Zoc. Sangal giova da me la Conference League contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. Quel gioco comincia la Set. Alla Zoc e Metz comincia il gioco da Lugano, accesa contro Runavik dal Sferöer. E già alla 6 comincia il gioco da Sion, Utro contro Noa Yerevan in Armenia. L'Oinch contro ne un vel concent. Nathanael Santini, d'era dal 2019 fin l'an passò ter Sion, o se giova ter Noa Yerevan. E l'FC Vaduz, quel venne in azione da mem in Finlandia. Vaduz giovo tro contro Inter Turku. Als finlandais em già superò due rundes da qualificazione. Il gioco comincia da mem sair alles cinch, tem Schweizer.

0: gonna live forever. Time for me to pull the trigger. There will be no winner.
1: Vusta Gleisel, Programm Romensch, im Marco di Saira, les Novitäts del Sport zum Auslander wie. Nus kommenzens kun Tennis.
2: RTL Sport.
1: Al Nummer 2 del Mond, Carlos Alcaraz, sta in avent fer la pausa per vid la ferida vid d'una ciambella. Al Spagnol nu poisert tier sul Turnier der ATP a Cincinnati in Ohio. La pausa sfurzede de Alcaraz dür intend già 4 mais. Si ultim gio sul Tour vavel giovomi 3 avril a Barcelona. Balapé, als Grasshoppers augmenten lur Kader, cu l'Italien de 19 ans Diego Ferrazza, la taceder müde dels Juniors del Club de Spezia in la Serie C a Turic. E legge sottoscritto l'ho incontrato fin la fine della stagion 2028-29. Et eroz per schradire c'è una novità del hockey sul ghiaccio. Al Club de Vienna stagnerò il prossimo mais senza Niklas Blessing. Al Defensur seggia Scherpola una passata in Liam Crujot durante il champ della Nazionale Tavo. Si il club scrive c'è quella ferita stop c'è a segnare o pareda.

0: Il di der RTL.
1: Pots conursin, che dici? Bumo la hotelleria, mo bene le spendiculare, sgrigiuna s'han profitau sur proporzionalmente delle scaliere della bialaura da stat. Cupriau cu l'on vergau, han le spendiculare sgrigiunas de pil match, 11% de pli in primes entradas. La media svizzera monta a 7%. Profitau e un de pli che il grigiun han mo le spendiculare della parzura bernesa, con 24% de pli entradas. La Svizzera centrale ed il Valais ston viver con un minus de radun 2%, ed alle Alps dils cantons Vate Friburg ed au 10%, meins Hospes. So entra in attacca da cyber sin servers del Canton Grigion analyzation il specialists ils dons potentials. Tenor in prima examination seggen ne gines data si da so e ne gines conto seggen ni do ne giai. Data sensibles seggen ne mince cas bu per tucadas per quei che lezzas vignon bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistema, dati mesiam a sera in update a scia che la pagina web del Canton è deactivada per pli resuras. Il Margis aveva gli Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Meglionta, sin in server della Confederazione. E l'enge di Naulte il provvedimento sa nadare in pass pi lunch, su enter che las convenias de prestazion fixadas d'urgenza la primavera vergada scadan cu la fin di lion a la sanadura de l'uvra novas convenias navendi il Janè. Quella zenusa fixadas el messadi per meunz la votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida del spitale Samedan sco ussa, gli è preveu da spargnar surtout cun sinergias per reduci las contribuzions las vischneuncas. Per la Spitex e las casas da Vils esi preveu d'alza l'occupazion. Il messadi cumpriu la finanziazion del provvediment pils proxims tre zons vignon presentaus a la populazion. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e surprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 ed è il 30 capitani del club de Tavau e suonda a Matej Stransky che aveva setz surpriu la funzione von in onda da André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesión vergada til club de Losanna. Schilunsch il tema spil moment, gli oggi visleun in abiala serata.
2: Una bella Saira de Stet col Programm Rumänsch, Ozis Markul Dias Cincia Wurst, Encia fin de Mem, Docet Sievala Seister Nus, Mincia Di, un Podcast da nostra Squadra de RTR in Italia. Ci des l'oper nostra Serie de Stet, ce c'è fatto Ozis in Ocea Deren, Colons Quinten, giusto in per minuti. Mio nome Tobia Faler, già vi sono avventi una bella serata e spero essere stati andervi.
0: RTR, unic e simpatico.

0: sem você.
1: Tris la steht col programma rumänsch. Nossa seria da steht, so occupa in fine venerdì dall'Italia.
2: Sole, mare e gelato.
1: La Fabia Caduff, il Stefan Dobler e il Markus Petendi sono anche fin venerdì in via di Tres l'Italia. Els annunciano anche fin da mem, mince saira con un podcast e quinten de lurdì. Er sono stos a Napoli ed oz quinteni in oce sum oz.
3: Benvenuti al spuntino numero 8, al penultimo spuntino al cinch de washed. Noi siamo sulla terrazza qui, il sole brassa io grandios, ma non sanno che tutti i tre sono di Zampa, le cellule. Allora, oggi con c'è minare tra la città del Ceklic, ma è una blastema pipa.
4: Mi sono detto già un po'. Allora, oggi sono io ora e pensavo, ma io non è più se c'è oggi qui.
5: Io non ero via in te mia ciombrina acclimatizzata per tagliare al video. C'è un erbe.
3: Qual è il sauber? E sei contento?
5: Hai, in sé, bain, sì. No, io credo quel fare gusto in quella pizza. Ci si vede là. Ma io non so, vesti in quella pizza?
4: Marcus.
3: Sentiremo la quella. Super, also.
5: Marcus, allora, da sì quella pizza. Io credo tu sbagliato quel nunzio.
3: No, ma a proposito nunzio, qua era uscito un flot, era in questo video, c'è simpatico, tipo, che proprio bada quel fa qua con una passione.
4: Ma simpatico e lustig. Also, ah, der ist gerade so da, so schön im Wohnmix. Also, guarda il video di Stefani.
5: Iella era mi domandato, esa o mi domandato, dit, esa tu mi mandi l'ora schon quel video, per vice tu hai mi promis, esa, also tu hai proprio mi promis. E c'è ter quella, come si dir, quella, un homme un plè, dice, cignore, e bot l'impressione.
4: Ma c'è un tuo nome un plè, mes Charles Omens. Nu va in tutti i dits, c'è un'aina, un spuntino, dret. E noi siamo spuntino, io ne tocco mai sul pacchetto.
5: Ulla, Fabia!
3: Grazie, Fitch Fabio.
4: Anzi,
5: fa qui le patatine.
4: Hai, con le buone italiane, con blermas e blersan.
3: Super, Fitch, in sì. È una pucciata, ma...
4: Questi taglen.
3: In brida, qui si fa ASMR.
5: Ma sai, Fabio, also, io non ero in brida, ma spuntino è una merendina. E di una merendina italiana... Non è ben sacalin chips. La vengono le olive, la vengono al prosciutto, in ogni avere le patatine.
4: 5 minuti vanno lo spuntino e si ne dimentica, ma è così tocco, c'è necessità in quel 5 minuti. Se non avessi naturale, mangiamo una voi una platta.
5: Ah, con tutti grazie, Fitch.
3: Grazie, Fitch, e scusa per...
4: Sono ok.
3: E sono le cellule, quali sono le scuse numero uno qui a Napoli?
4: Voi siete uccisati.
5: Tu, ma se non ci tagliamo un passo il dito a dire, erso il spuntino, o spuntino, c'è noi in quintair, dalla spacca Napoli.
3: Ai.
5: C'è ne dici c'è la spacca Napoli?
3: C'è quasi la via ci sparta la parte ricca e la parte povera di Napoli.
4: Usciti qua ci degni dito, non stai a dire.
3: Ai. Ai. E qua sono... Informationsfosses.
5: Precis. Noi ci da domo niada, qua in papi precis, esa. E loro esiscete c'è spacca Napoli, c'è qua derivamo, alzo noi al plet, ma quella via. Qua è semplicemente una via lunghissima tras al center storico di Napoli. Arrivamo da Svels Grex, c'è un fabbriciato questa città, o fabbriciora la città, e loro ci colea semplicemente ost con vest. Qua era questa via goliva. Venire da d'un lì a celli c'è da leggeri c'è facile c'è possibile. E oggi stagliamo uns dovre qua magari era per fare un po' simbolica ma qua divide le asrigge di queste papi porezze per vicinese là in quella via dove invizionà unza baselge sgronde spalazzi gronzi da spera uffizine simples butiette simples casette simples e per vita qua. Ma qui esce ne derciò per tagliare al tagliare un faiento di una roba il sgronde magari quella tendenza
4: e qui va in un'altra c'è un lexicon da viare non ci manca
3: preciso Stefan altro c'è il fact e se voi visitavi c'è una casa in Napoli qua c'è una discurina di una di quelle casa con l'alciva ci pende ora e quelle siasse strette se cause e vespes qua in quella via plus altro tre vie parallele ci vanno in sede ost e vest ci sunt la spacca Napoli.
5: Veți și Fabia, er Marcus le doi ciută, ce ci dei precis. Nu
4: eu ne iau. Tu
5: er.
4: Și te clară și cășe mai.
5: Nu mai, de una bece un feci cu ai.
4: Ma, și ești în forță, giștri cu ales Giacines, despre cu ales trai zvies, craia e mon per otras Giacines, e ques... Și Marcus zurpilie îl gait, trastita, lor rimane din ele spuștiure zgeasă de tot la cita. Se e cu a Roma, se e cu a Napoli. Asta iau... era Napoli, de rere un po'.
5: Ce iau nu e za insulet.
3: Ma să știu numai un om de vile școle, e nu dovr în giun navi. E cea cion la vile. Lor va alt un papulent, ci desi un papulent agreabil, ma... Fino să ești nu din motiva.
4: Also, tu ești de furtună, ieri, però.
3: Ah, e de ce să surprize. Ne-a fatat cu vețaivăt cu ea. Clar.
5: Na, nu e per vina quai, Marcus. Nu e per vina
4: quai. Gitara.
5: Quai ce tu scuinta da tia gitara.
4: Questo scuinta.
3: Ah, e sono i... Er in cerce d'una cantautura o in cantautur e lever in frescire mai in quella cerce e sono in supermercia per ce plet vanno ora mai euros e sto un pa vera sul raps qua. E lura fin già con ir anche al supermercato era su una gruppa de tipos che guardava un po' curiosa per manco la chitarra e mi faltava il microfono e poi volevo creare tutto ci impacciava volevo che ci avesse raps poi ci non torna però e questo è un spettacolo che torna ora da quel supermercato e hanno provato a strarre mai la chitarra e ora la rain una a bada c'è un zuc da voi avanti
5: e incredibile
3: e non è che è fin è che cosa cosa resta qui a paradino
4: C'è ma fortuna. C'è non
3: ed era lui stesso a un degli altri intorno che hanno provato ci ritmo di sciarpare qua e la tasca era di massa buona qualità e loro non hanno comune hanno fortuna
5: tu ma c'ha sentimenti io non ho mai patriarci c'è c'ha sentimenti ma è venuto qua in Belgio tra mio
3: ma insomma mai e non so a mano siamo in Golau c'è Blair Ma è
4: finito.
5: Ma è un capitano.
3: Ma è un capitano, also la borsa o proprio è fin già stitorore la borsa e dar, also in Ungheria.
5: Ma tu vai,
3: in Ungheria per capito quel termine tanto. Ma è detto giusto un po' di agreabile sentimenti. Devo dire giusto un po' stuf, per questo c'è la forza mia cartolina, da dire sai la zona forza ora un po' c'è tenuta, ce l'avevo da voi. Ma lui è tuo, e statt zu kommen, sulla siasse, si va a salvare mai la saira, perché wo? Ist et passa alla Valeria, ci ha fatto musica sulla piazza
4: del
3: Novo Gesù. E quella ha aiutato mai a cantare la canzone di C'è da Feu. E qua era fitch bel. Also una bella esperienza per mai. Una giufra ci era il conservatori. Era in Italia qui, sinciando, also Blair più scolata e bella che è, ma solo una a mia Eifla e poi era giusto in vicinanza, va poi di filmare tutto e ho scelto e si è al di, stessimo finì bene per noi.
5: Super, per fin poi di film, resa? Ah. E ci vesse funzionare la prima ada.
3: Ah. Sto a dire? E non mi sono qui tardi mai ora, ma non ho un super take. E questo è il problema, il primo stava mostrare della canzone, ora stava esercitare qua in paese, e poi forse era un po' stantoso, sta per ella, e loro vanno a finale a mangiare di strada qua, e loro erano un po' grazie della fine, e loro erano Stefano, e dopo me, e c'è in un raio, ma no, qua non crash, e non ha tutto e non ha tutto E loro vanno a fare banco male a Monea.
5: Poi salciati, si sta ungheli, ha di concentrarsi il tun, idera tart.
3: Hai.
5: Hai.
4: E loro vanno a fare Monea. Inviati.
3: E loro vanno a fare Monea.
5: Sì, sì.
3: E qua non era male. Also,
5: qua era tip top.
3: Tutto funziona bene.
4: No, il video è super. E voi vai a centare bene. Già io guardare il video, le senti il nostro sticker.
3: Preciso.
4: Dell'estate italiana. E questo proprio... Già io guardare. Tu ne vai.
5: Also Fitch, ieri ascolto che tu dici, Fitch simpatica, mm-hmm. Esa, ah, proprio.
4: E pensai di nell'Andrea la prima versione fu stata.
3: Ah, ci sono plage, volura.
5: Iau piltozze, ma. Iau piltozze, ma. Ma X, niada,

0: Praktisch ist unsere ultima Seire war in Italia, unsere ultima Seire a Napoli. C'è live in Mince Castamo Faroz.
1: Fabio? Un gelato, sto a modar.
0: Hai?
1: E a Pacific, in Empeles Jazz, mangiar calciosa. Star con voi di compagnia e guardare i nevossi in qualche noi, è stato per sentare un po'. Hai? C'è la sua ultima Seire.
2: Ah, era in sé qua là, hai esempio moniato in quel quartier spagnol. Era noi beviso un tacco da qua là, qua ma plagese mo deve essere un po' da più, perché là pulsesce proprio la vita, là è proprio tutto ci si incontra. E qua invece se magari entro con un maiolino vino e scia.
0: E è sufficiente mo a bevere una limonata delle ciommas ordliotter. Cosa gli italiani dicono?
2: In perciaia, i nomi siete Marcus.
0: Qua arriva tu man, anche il sportino, l'ultimo del nostro viaggio, avanti nel treno, declarare perché c'è per quella limonata vanno le ciomas ordliotter.
1: E Marcus Biscoff per finire, cosa era quella pizza una volta?
0: E quella pizza, denunzio, era grandiosa. Se vuoi essere a Napoli, scrivai no, non danno il contatto.
2: Tu fissi un buon uomo di reclama.
0: Qua era però, non so di domani, ma in ultime anni anche il spuntino, avanti c'è anche il treno. Grazie per te là e bella sera.
2: Ciao. A domani.
0: A domani.
1: Ciao ciao. Ciao. Arrivederci.
3: Dolce Vita con RTL.

Ray Dalton, Go That High, in Markul divers la mezza. La Marella de Dots focusesce sulla Svizzera e si storgia, più precis sul Cavaglione, una vicinanza sur Brusio in Val Puschlef, che a festa giola steht passede 150 anni da spöccia la toccia ufficialmente tirs la Svizzera. In sedere Cavaglione un'acla de Tirem, ma col tempo o ad una de Pugliet cominciò da stir tuatana Cavaglione. Sur lo stedi speziell de quel löe si es abitants, o la romana costa fat una marella, ce nus repetins in un per minuts, davent de la sesi metz, sun quista zondes. Che cosa il programma della Saira sul Channel Rumänsch? È di già a dia parotz, al microfono so fat compagnia al Tobia Faler, già vision avent una pacifica Saira de stet, e ste meglio.

0: RTL La Marella.
1: Uassagiants il Puschlif. Loggia somi la val al confin con la Vuclinia o sulle montagne asciato in comunet Cavaglione. Un piccen lue con una grande storia. Cavaglione nempe vela scu ultima fscinencia ci desnida tra la Svizzera. Oriunda meins der Cavaglione Nacla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros pocu svizzers, pocu austriacs, pocu taliems. I vain dit che quels da Cavaglione sain stos fic furbers. Zieva chals grigiuns em conquistu la Vuclinia all'inizio del Seidegevel Centenier egen els profitos dell'incertezza dell'ur nazionalität. Als Schweizer segen edit cels seien taliems e vice versa. O scenu egen in inglurstu via paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos.
2: Amparabacicicocco, tre galline sul como che facevano all'amore.
1: Un cas tuota fac speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche davart le storie del Cavaglione.
3: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
1: Cavaglione, un deutsch paiaisch manciò, una terra senza patria, pur il 1874, sun ils abitants, les abitantes de Cavaglione d'Ventus definitivamein Schweizers, scu ultima fschinenche insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als de Brusio, perce quels piglien su in lur comune ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in uoci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cuvezza quei ora orts con la fscinenza la più giovane della Svizzera, in uoci summa restos bianca 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers né taliems, il sfurbaz da Cavaglione, aspiglia in quest'lue solitari e speziell. Bell, c'è vous esses della partita, mio nome Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune de Brusio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es crescia su l'istorica Sascha Zala, el es presidente della Società Storica Svizzera ed el ans compagna Oz su una sagitta Cavaglione, cituaccia Schuer Campascio tra la fscinenza de Brusio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics della Svizzera. La storia da Cavaglione non sai tu simple di Zala, ma una storia che ti è già fascinata già scumat.
3: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Sajento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Der ist wirklich senkrecht und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
1: Scesa Campascio per Cavaglione scugnia d'Aivla, cittacciavi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza anseparan da Campascio, il fons della val, fin su in questa fscinenza montagnarda con questa storia tot speziella. Eine Via Stretta meine in Serpentina super la Costa Stippa. Tresungot, so rüne Punt wie, e lura sriva in una contregia da terrazzas, ci venen nides da Mursets, Fabricios a mem. Siava abundant una guardura essens cussü, sün 1300 meters altezza, cavaione, un perpicnes ceses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vide la costa stippa. Co, minciun conosce minciun.
4: Quella ce la fa del bravo. Un po' che te vedi più, però.
5: Ma è veramente tanto tempo.
4: E vedo che ti tieni bene.
5: No, tu vedo che sei... Come la Berna?
4: Berna, mica si Berna.
5: No.
4: Almeno chi lo gama un po' da solo.
5: Ma chi lo ha solo, esatto. Manca mica. Non manca niente chi lo,
6: no? No, i di più curti che star sulle 6 ore e mezza.
1: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno vis-à-vis il comunin d'Aviano e già somma sevra scuinventall la planura l'Italia Tirano. Oz a ses in un quart d'ora su qua e c'è in un per decennis a sveva da fer quist viedi a pe transporter tut con esens u bain con smülz da fatta ils morts. Un sunteri menschen empe su co. Bundant duas ures da strapatsch e su edes. Pur 1964, di mena ins 60 ans, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros sun ies da vent.
6: Problemi da poi ci pisciano e le regniamo per la strada e mi faccio passare un bocce dalla galleria che era aperta, no. Legno sulla comare fino alla galleria, la metto a mano e poi la passata giù.
1: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal resto, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda mainz della Vuclinia. E tutti due er tipics montagnards. Els as presenten gius sves il dialet da Cavaglione.
7: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascuto e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchilo a Cavaglione.
6: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione, che abita su chilotto il land.
1: Els duas sono persone che si ingaggiano fitch, perciò Cavaglione vive in avent, ma da quel coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comun. El es un tip simpatic, ficcia virt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini, inoffiziell meinsch il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaglionese. Già la mamma, il bab e da fatta si es nons son crescia su co.
6: In parte gli stati rimodernati, in parte le stile vecchie.
1: Il Minz esiste d'abbondant 15 ceses in 3 cedes l'una in l'altra. Ceses d'alp tipicas per la regione col stets da crappa. Pgeras sono uossa la più grande parte dell'an vödes. Balzarini am declara ci ci viva co ence tuad l'an.
6: Allora, il mezzio, Claudio Plozza, al musicista con la moglie al ghe la Piera Lettel col se amis am van centro paese,
8: sì.
6: E dopo al ghe qui sura calle la Berta e dopo cosa su mi in tutto se neuf. E qui in questa casa sono nato io, questa è la mia casa paterna.
1: In questa cesa co el nat ens 61 ans scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una cesa su som comun, enci una volta 300 metri altezza pün su. Un giun buonder, vezza l'ora, scu al fest min cef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne steht, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità, ma mince per dis mo gli stessi in val.
6: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Viene andancato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Ven.
1: Elisabetta Balzarini si adona e sdottra vis cusia om. Si cosa aia quei parella mema solitari, ella drova un po' liet intorn se. Per quei non resce la tua atlan a Cavaglione?
8: Mi piace anche stare con la gente, e solo qua è bello la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a accudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
1: Una coppia moderna, ma uscire la vita su co, ence magari tradizionale, ence un po' scuda più bot. Adette rozze, ence per summas, ci non è già un'auto.
6: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, che la da fa la spesa. La da fa la spesa, mangiare da mangiare anche loro. Però le belle che ha gente che ga porta la spesa, familiari che ga porta sulla spesa, sì. Dopo se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. È la questione d'organizzazione.
1: S'organizzare e da sostenere, vizionare la mancia e scuola divisa. Più botte vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone, tu ad l'anzico, per giugno famiglie, per giugno fans. Per la stetta, a soda da ciosco una volta, giù veri i fans e le giasse strette. L'ora torna in quelz, ci sono da vent, per vedere la lavoro e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. La stetta cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fem loro vacanze e le cese ed acles da loro antenati. Un posto avent centeners, cor c'è un Pier Paul da Tirano, niven stet per stet, su cocun urbestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acla da Tirano. Più tard, resten certuns paurs vuclignasts su co tuad l'an, forsa per scapere da tumults ed epidemias, disch l'historiker Sascha Zala.
3: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
1: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ho scritto 1862 la Gazzetta per Literatura ed Art di Schweiz, un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
9: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
1: «Umems e bestes viven»
9: «mit und untereinander» Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet.
1: Die Mena, Cavaglione, o zur la Val, per ad essere nie schmanciò da tot il mund, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profitò da questa situazione e son squinciòs dalle controlle statali. Un deutsch paese senza patria, né svizzers, né italiens, pur 1864, di meno ens 160 anni, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confine tra i due paesi.
3: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junges Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
1: Ma ce ci non è clair, es la domanda della nazionalità de quelle sbondanti in persumas ci vivono quella volta a Cavaglione. Co trova che in una volta des ans finca questa domanda è sclerita. Intent vivono quelle passa cien persone su Cavaglione in avent isolos lor vita da paurs, fic simple sciarsa e povra. E bella contrabanda, con caffè e sigarettes, porto in peraps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minz da Cavaglione scud'anni fa. Duas velins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò aint per una via stretta, da vos su transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Qui è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
10: Oggi abbiamo lavorato legno che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
3: Adesso la tagliamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
1: L'urcese sciodani di mena becun laina, laina cels femsves. Els duas son nazzico. E la scuola su co e la Piera sto in ceduna tuad l'an a Cavaglione. E in ciotz emels pros ed irs con ardöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
10: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni. E se è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
1: Bernardo Plozza studia il davanti da Cavaglione per vedere la lavur con 20 anni. Il prim è lì in giardina ed oggi vive con sia due nel Tessin. Ma?
3: Io vengo sempre minimo una volta al mese. Per me mi piace, io vorrei qui stare di casa. Ma se non si può avere tutto, non si può avere tutto.
1: L'increscentuna non tormenta bene le rumences e il rumences.
3: Qui c'è una vista prima di tutto. Una vista, non si sente niente, tranquillo, è un altro mondo, sì.
1: Un altro mondo era quella volta curcia Cavaglione. Era no man's land, quasi un piccin stedi per sé, in noce le liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva Cesò fixò il sconfins, scudit il 1864 c'è Cavaglione der ufficiel mans territori svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi e c'è un giun nazionalità, diventa lo sai la situazione tantede per la liet vi è più difficile. Quindi l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensivamente col cas Cavaglione.
11: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
1: Zala hat als Archivs diverse Exempels konkret.
11: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jungen, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von Schweizer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
1: Giovanni Pianta, usce il nome del giovane, ci voleva emigrare e cercarsi a fortuna in Australia e già lui aveva con insistere più svolte e con condizioni che la può da Brusio finalmente il documento già vigioso. Ed era maridere, non era tutto in una volta, né mia, usce semplice.
11: Also es gab zwei junge Menschen hier in Caione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territoriale Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
1: Ilse Spuss, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti, ella ci der in Sprenza, non em però la scioluac. El zumias, cun l'urgiavus das malider dal comune Abruzio, sia vada fatta fin la regenza a cuira, eder ciò in avos dal ravarenda Abruzio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva malider il Spuss senza un permesso ufficiel. E scucci desia livrer l'istorge del Spuss, si odò un happy end, nus lascia oz di splagiavel mainz più eruir. Fat es, la situazione per il Scavaglionesi diventa via più difficile ed insupportabile. Brusio però non aveva grande interesse ad integrer questi poveri ziampers in l'urfscinencia, or da diversi motivs. Prima, la grande povertà da quella liezio cavaglione, Brusio temaiva da stuvair alimentare e svedere l'urciascia dal povers. Seconda, la scuola. Cavaglione non aveva in una scuola, la più grande parte le liet deren analfabets. Ma gli stessi non era possibile che i fans ciaminen mince di Gioffina Brusio e l'ora da ciò bundantu asures in zu e che cotto ad l'an.
11: In dieser Anfangsphase hat man versucht, eine Lösung zu finden und man hat probehalber dann Schulunterricht in Brusio gemacht. Aber diese 700 Höhenmeter, dieser Weg ist im Winter einfach zu gefährlich.
1: E dusche der erklär, Cavaglione trova un'ecna scola, ma er quella costa. E scia Cavaglione trantes parta Brusio, l'ora em quels da paier e gestir la scola. Ed ultra tutti questi motivi finanziari, der il Comune de Brusio quels anz mehl per unna, con sias cinque fraktions, els as disputevan per vida vels drets de Paschkul e de Goz, una terra Babilonia, uschen gran casin, e tuot magari compliciò, dis Sascha Zala.
11: Ja, am Ende ist der Bund eingesprungen zusammen mit dem Kanton und hat mit finanziellen Anreize die ganze Operation ermöglicht. Das heißt, dass die Opposition und die Renitenz, die da war, gelöst werden konnte. Und da wurden eben die Frage der Einkauf in der Armenkasse, aber auch die Fragen der Weiderechte und die Nutzung der Wälder, sowie dann die Errichtung der Schule. Also man musste quasi ein Paket machen, wo all diese Fragen geklärt wurden und dann gab es einen Konsens, das durchzuziehen.
1: Alla fine dell'anno 1873 scrive il Cusal Federale in la missiva all'Assemblea Federale.
12: Die ganze Bevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit Landwirtschaft, ist aber allen Berichten zufolge arm und überhaupt in hohem Grade verwahrlost. Die Regierung von Graubünden beabsichtigt nun, die Bewohner von Cavaglione, welche ohne Heimatberechtigung sind, einzubürgern. Sie hat zu diesem Zwecke mit der Gemeinde Brusio verhandelt, welche nach den Mitteilungen der Regierung bereit wäre, die 14 heimatlosen Familien gegen eine Einkaufssumme von 21.500 Franken in ihr Bürgerrecht aufzunehmen.
1: Un an più tard, il 1874, esque finel mangiuscena vent. 71 persones de Cavaglione venten burgai svizzers e klappen per la prima volta un document ufficiel.
11: Es werden 1874 nicht alle in das schweizerische Recht überführt. Es gab tatsächlich auch einige Familien, die noch das italienische, also als Lombarden, also das italienische Bürgerrecht hatten. Und die sind 1874 noch nicht so im Klaren. Und endgültig 1875 werden die auch überführt. Das heißt, ab dann ist die Situation absolut geklärt. Also seit mindestens 10 Jahren auch territorial, ohne dass es jemand in Frage stellen würde. Und dann auch in Bezug auf die staatliche Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione.
1: cient e ocht persunas dventen usche fschins, bulgais da Brusio e cotres erlijunts e svizzers. Que zieva ans, cederen il prüm schmanchos e zieva stumplos in vi ed in no. Schmanchò abbandonò per nadir pod mortora e scavaione ozindì la fschinenche combatta per sia futur. L'iniziativa col nom Pro Cavaglione o provò avent circa 20 anni da populer da nof quistlu, da trer da pugliette la bassa famiglia scunifenz, un po' c'eva il modello da proguarda il zanz 1900 in engia di bassa, ma senza success. Que non è già funzionò, dice Franco Balzarini.
13: La Pruan cava in gente dalla Svizzera interna, che aveva resisti 5-8 anni e dopo probabilmente se ne accorgiò che era mica al suo posto e andava via.
1: Franco Balzarini pensa per stare e per resistere a Cavaglione trova quei bot una relazione familiare con questo.
13: Mi pensi sempre che proprio per abitare a Cavaglione se da un nascosto chi l'ha o se da un legame particolare con Cavaglione. Ad esempio, i genitori che vengono da Cavaglione o sì.
1: Ma Franco Balzarini ha tutta una esperienza. Cavaglione cresce da ciò.
13: Però se mi pensi rispetto a adesso in Desanfa che erano manzese, una piccola crescita di un terzo la gestaccia.
1: Da se su 9 persone hai proprio un terzo di più. Impostut liet ci torna con la pensione di una voce, scu era il zves Franco Balzarini. Ma gli stessi non vedono quei ora tua drösa per questo. Tua tuna prova nuosa un per indigenza da guardare che Cavaglione esiste in avent con la Fondazione Cavaglione ci so formida il 2006. E clear, che Franco Balzarini es della partita e Luca Plozza er. Scu Silvi Kultur e Seli presidente di questa fondazione ci volesse mantenere il comunet con sia contregia stippa e speziella.
7: La fondazione ha per obiettivo la valorizzazione e il mantenimento del paesaggio magnifico. Qui ci sono 16 chilometri di muri a secco, un territorio terrazzato molto ripido. Se non si fa, i muri a secco cadono e quindi diventerà bosco in pochi decenni. Quindi è importante, secondo me, preservarlo.
1: 16 chilometri da Mursecs tradizionels, se quel scroden vem in Muschna, non ho quel più pros meggers e tu adventa got. La Fondazione Slandervi a restaurare questi murs, ci forman le terrazzas, in nuoce tradizionel meint schniven plantosa d'öffels e il frumeint saracen. Ma la Fondazione s'ingaja er per la biodiversità ubains culturels, scu per esempio i crot.
7: I crot, che sono questi byte, che si chiamavano una volta byte, quei cavaglioni, che sono dei frigoriferi di una volta.
1: Frasceres da d'una volta ci do impostut il puschlef una sorta scupicens moruts arduans da grappa e lo contregia c'alz paus truveven per c'allatte il cesuel resta frasch. Ma era il minster Cavaglione con sia storgia volesse la fondazione mantenier. Els lavuren insieme con la ciura de monuments, renovation las giassas in Salageda e MR rinnovò la veglia cesa da scuola, ci desnida costruida 1873. Uassa esque un albirch per gruppas ed er per quels ci venien a giudere la fondazione, ans quinta Luca Plozza.
7: Il nostro progetto è molto tipico perché noi non vogliamo solamente fare tanti piccoli progetti come ad esempio mettere a posto i muri o mettere a posto la scuola o la carraia. Noi facciamo un progetto complessivo, quindi cerchiamo di lavorare proprio in modo capillare su tutto il territorio.
1: Finuasa con successo. Superbi muasa Franco Balzarini la scuola veglia in Noacel e siascu ultim i fente Cavaglione in ciaperun anna scuola. Schars tient ans emil si fenster Cavaglione co im preise leger e a fer quinz. Fin 1971 lures la scola nida serida, pots ans ziava er la posta. Per Cavaglione una stelete da in pü, per nadir un colp mortel. Er encia las ultimas familias sum ides in val a stir Er sia famiglia, Quinta Franco Balzarini, ens muossa si anter jura scola. Ci des nida inaugurida da nof ens trais ans.
13: Co, da san vintan da l'aula scolastica, chi l'ho l'era l'entrada, chi l'ho a destra l'era la scuola, l'aula della scuola, e chi l'ho andava a scuola. Chi l'ho l'era una piscina in una stanza, che l'era come un atrio, dopo l'era un'altra porta e chi l'ho andava in scuola. Adesso mi faccio un ostello, che chi vuole, al può affittare e venire chi l'ha in vacanza e il vengo per anche per chi vuole a sega i pra, per chi vuole a tagliare un po' i boschi e sì.
1: Dappertutto pendono in ciotz, velz portretz del zi fens del cavaglione ci sumies qua a scuola, fin 40 fens la volta. Ils anz 1950 deve che in ciò passa cient abitanti suco. Ils anz 60 derene bien ciò sciars 70 e des anz più tard bien ciò 55. Oz sun restos scudite in ciò nof. Quels ci sun emigros venien in avos per fir vacanzas, per vice quislu o per els qual ciosa magic. Müdamente scena. Sascha Zala ven cun un dossier sozia brac. Entalò ol copces de las actas las più importantes per il cas Cavaglione.
14: Hier haben wir die ganze Grenzkorrekturen, im Tessin und Graubünden mit Italien, Brusu Tirano. Grenzziehungen, Brusu Tirano, Puschlafertal mit TH geschrieben, 1865 bis 1880, Val di Poschiavo. Das ist einer der zentralsten Dossiers.
1: Zala Cercetris, las copces des Wels Dokuments, ci sunt tuots scritts a mem.
14: Und hier haben wir auch eine Karte, so von Hand geschrieben. Das ist jetzt relativ spannend. Da sieht man eben die komplexe Situation mit dem Talkessel, das ursprünglich den drei Bünden gehört. Hier sehen wir Alpe Cavaglione. Und hier heißt es Territorio, soggetto al governo. Al governo Lombardo con la pretesa di alto dominio del governo Grigione.
1: I svezzas in questa charta vain scuccia las Alps adrette da Schnestra della Val Puschlef sun nides controlledes da Tiren.
14: Das ist natürlich jetzt eine Sicht der Dinge aus italienischer Seite. Das ist, was die italienische Seite behauptet. Deswegen sagen sie, oder das gehört quasi der Lombardei, aber die Bündner wollen quasi die Hochachtlichkeit drauf haben. Das ist unglaublich spannend.
1: Clair, per vice Tirano non voleva desister si anterior territori. Cavaglione, un exempel per geras finenches montagnardes, egli stesse un cas speziell, un cas captivant ci muossa, ci all'urden dals confins de Pubot, der a tot un otter scuozindì, disch Sascha Zala.
11: Der Fall Cavaglione ist sicher ein absoluter Grenzfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es zeigt auf, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und über die eigenen Leute ein Phänomen ist, der sich im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich etabliert. Und bis dann war es möglich, in einer solchen Grenzregion Schlupflöcher zu finden.
1: Con otters plets, il cas Cavaglione de Muossa, la deblezza del velste di Svizzer, quel nu beve in giuna, u poce controlla sur da sies abitantes, fin tard il desnove evel centenir. Una meldra sul vista aveva quella volta la Baselgia, con registrir tutt las nascentes ed ils morturis.
3: Er ist meines Erachtens ein unglaublich schönes Beispiel für die Entwicklung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erst quasi die Schaffung dieser Nationalstaaten, auch mit einer neuen Bürokratie, haben das Bedürfnis, die Staatsgrenze wirklich bis auf ihn auf die Gletscherspitzen oder auf die Spitzen der Bergen zu klären.
1: Il stedi modern piglia possesso del territori e da si es abitantes ed abitants. E con che cosa piglia er responsabilitete letztes, c'è da più bots und stedes spartides sütre inter diverse actures, per exempel Cinedis u la Baselgia. Ma c'è es insomma uasa conquisti storgia, ci vien ad una quintede surda cavaglione. C'è quels povers ma particolarmente furbers e gen profitò da questa occasione e non è gen ne paio impostas ne fat militär. Per l'historiker indigen esque impostut un narrativ eroic, un po' un mitus.
3: Das war eine große Armut, also die besaßen praktisch nicht. Die haben wirklich alle ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Und deswegen halte ich auch immer diese Frage der Steuer. In der Realität gab es in Cavaglione nichts zu holen. Also ich halte diese Frage ein wenig für überromantisiert.
1: Ed er, c'è quels de Cavaglione non egen volia fir servezen militär, nu torna.
3: Was mich immer sehr spannend schien in der ganzen Geschichte ist die Behauptung, sie seien ja keine Schweizer, aber zum Teil haben Männer von Cavaglione Dienst geleistet bei den Bündnertruppen. Also das zeigt eben auch, wie schwach diese Kontrolle war und es erklärt, wie es möglich wurde, dass überhaupt so ein Ding wie Cavaglione entstehen konnte, der erst so spät eine Klärung gebracht hat.
1: Per l'historiker Zala es per quei clir in setu c'aiva Cavaglione tal grigiun da spöla nexium della Vuclinia u il più tard da spöce so fixo il sconfins con l'Italia il 1864. Ma, e che code muassen las fontemas, né Tirano né Brusia un udern interessos da sclerir la causa.
3: Die italienische Quellen hatten immer ein Interesse, diese Deutlichkeit in Frage zu stellen. Und jetzt paradoxerweise die Quellen vor allem dann aus Brusio, der ja direkt betroffen war, hatten auch ein Interesse, hier eine gewisse Unklarheit zu lassen.
1: Quels da Tirano nu volevan perder lur anterior territori, els grigiuns nu volevan combatter per quist povers gianni sulla montagna, dis l'historiker.
3: Als man 1874 dann das Geld des Bundes erhalten hat, um diese Leute in die Gemeinde, in das Gemeinderecht aufzunehmen, es wäre ja relativ schwierig gewesen zu argumentieren, ja eigentlich seit 1512 hätten wir das machen müssen und wir haben das nicht gemacht. Deswegen gab es auch aus der Sicht, sogar nicht nur von Brusio, sondern auch des Kanton Graubündens, ein gewisses Interesse hier, eine gewisse Unschärfe Relation zu lassen.
1: Sascha Zala, l'historiker, ci descrescia sui 7 meter più basta Cavaglione, resume.
3: Am Ende ist die Frage, ob die Bewohner von Cavaglione Subjekt oder Objekt der Geschichte sind. Und das Narrativ, das bislang propagiert wurde, hat die Bewohner von Cavaglione als die Subjekte, als die handelnden Akteure interpretiert, welche aus ihrer Schlauheit eine Situation ausgenutzt haben. In Wirklichkeit waren sie weitgehend Objekte der herumgrenzenden Interessenlagen.
1: Tuna. Per quel spoch ci sun restosa Cavaglione finoz, esque il lö il più bel del mond, un lö magnific, ci so in mincia cas da mantegner.
6: Ma Cavaglione fa parte della Svizzera, le giusco si es mantigni, e la Galastoria Cavaglione.
7: Ma Cavaglione sono le mie radici. Un grandissimo amore per questo territorio e mi piacciono anche le persone e mi sento a casa.
15: Oh, è bella, perché siamo abituati alla vita dei contadini.
1: Sì, Cavaglione è bella. Tent peroz, tent dalla Marella, né Svizzers né Italiens, il furbaz da Cavaglione. A bun anzudir.
0: La Marella.

0: il di der RTL.
1: Oggi con Ursin Cadiz. Bumo la hotelleria, ma bene nelle spendicolare, sgrigiunas han profitau sur proporzionalmente le scaliere della Bialaura da Stat. Cubriau, cuglion vergau, han le spendicolare sgrigiunas de pil maggi 11% de pli in premes entradas. La media svizzera monta a 7%. Profitau e un de pli che il grigiun han molle spendicolare della parzura bernesa con 24% de pli entradas. La Svizzera centrale ed il Valais ston viver con un minus de radun 2% e dalle Alps dils cantons Vate e Friburg ed au 10% meins Hospes. Suenter in attacca da cyber sin servers del Canton Grigion analisation il specialists ils dons potentials. Tenor in prima examination seggen negines datas idaso e negines conto seggen i donegiai. Datas sensibles seggen a mince cas bu pertucadas per quei che lezzas vignan bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistem, dati mesiam a sera in update a scia che la pagina web del Canton è deactivada per pli resuras. Il Margis aveva gli Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Maglionta, sin in server della Confederazione. E l'engia di Naulte il provvedimento sanitario in pass più lunch, su enter che le convegne di prestazione fixate d'urgenza la primavera vergata scadano con la fin di Lyon alla sanatura dell'uvra nuova convegne na vendi il Gené. Quella zenusa fixata è il messaggio per mezzo della votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida del spitale Samedensko Ussa e gli è preveuto sparniare soprattutto con sinergie per ridurre le contribuzioni delle Svisneuncas. Per la Spitex e le case da Vils è si preveuto d'alzare l'occupazione. Il messaggi compreu la finanziazione del provvedimento per i prossimi 3 anni vengono presentati alla popolazione. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e sorprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 anni ed è il 30° Capitani del club da Tavau e suonda a Matej Stransky che aveva setz surpreu la funzione a Voninon da André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesiun vergada del club da Losanna. Schilunsch il tema spil moment, jauge visleun in abiala serata.
0: La Saira der RTL. Kun sempre Welts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: RTL, La Stadt, Al Radio.
3: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la

0: musica per i mescadini.
1: Per mai.
0: RTR.
1: Sempre mai. Per tutti.
2: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Es un Staat set on sur mar. Ösche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris los più sommers dalla terra in giù ci da pac da salvar. L'inglù non esce bisco qua. Par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric per lingue patria, alma in quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in mariner, tu a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma vai.

Si è sperdert da Peter Lanzol. Si è sperdert la vite qua senza otter a savess portar vantura grand o grand turmaint als sacrifici de domandar c'ha tot quai non at chat incert. Si è sperdert. Si è sperdert l'amore qua dode sclocar il cor nisci. Plü c'è quel giast vain scurantà e plü c'è il tuorna et a di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Planciau il rivet de scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silencius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?